So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: bellezza che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: Hello? Can you hear me now? Sorry.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: insalatina, una tazzina di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: good, good, good. And cut. That's a wrap, baby. All right, cut. Guys, are you kidding me? Are you kidding me? Are you getting this? Look at this. And we can cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Woo! Didn't know we were making a porno.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 14 luglio 2026. Cielo sereno o lievemente velato con anticiclone subtropicale dominante, ma con la presenza di polveri desertiche in sospensione in quota che renderanno il cielo più opaco e lattiginoso.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

E a questo punto vi saluto. Anzi no, vi do appuntamento.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Restate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche. 14 luglio 2026. Cielo sereno o lievemente velato con anticiclone subtropicale dominante, ma con la presenza di polveri desertiche in sospensione in quota che renderanno il cielo più opaco e lattiginoso. Questo potrebbe in parte schermare la radiazione solare entrante, con temperature comunque piuttosto alte, intorno ai 35 di massima, 20 in rinforzo, nel corso del pomeriggio di libeccio, affidabilità alta.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Previsioni meteorologiche. 14 luglio 2026. Cielo sereno o lievemente velato con anticiclone subtropicale dominante, ma con la presenza di polveri desertiche in sospensione in quota che renderanno il cielo più opaco e lattiginoso. Questo potrebbe in parte schermare la radiazione solare entrante, con temperature comunque piuttosto alte, intorno ai 35 di massima, 20 in rinforzo, nel corso del pomeriggio di Libeccio, affidabilità alta.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Io che parlo a bassa voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Previsioni meteorologiche. 14 luglio 2026. Cielo sereno o lievemente velato con anticiclone subtropicale dominante, ma con la presenza di polveri desertiche in sospensione in quota che renderanno il cielo più opaco e lattiginoso. Questo potrebbe in parte schermare la radiazione solare entrante, con temperature comunque piuttosto alte, intorno ai 35 di massima, 20 in rinforzo, nel corso del pomeriggio di Libeccio. Affidabilità alta.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

대단해요.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è pronto.

0: meteorologiche. 14 luglio 2026. Cielo sereno o lievemente velato con anticiclone subtropicale dominante, ma con la presenza di polveri desertiche in sospensione in quota che renderanno il cielo più opaco e lattiginoso. Questo potrebbe in parte schermare la radiazione solare entrante, con temperature comunque piuttosto alte, intorno ai 35-36 di massima, 20 in rinforzo, nel corso del pomeriggio di Libeccio, affidabilità alta.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Disco incontri in blu della settimana.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao, da DJ Cibo.

0: domanda. Sapete qual è l'unica cosa che viaggia più veloce delle valigie durante l'estate? La domanda difficile la dico io: le storie che raccontiamo viaggiano velocissime. Eh sì, perché voi mentre state al mare, in montagna, in gita di qua e di là, io sono qui insieme a tanti ospiti che parliamo di una cosa bellissima, che è quella della donazione del sangue. Oggi parleremo anche della grande famiglia Fidas Emilia Romagna, delle sue sezioni, dei suoi volontari e di un appuntamento importantissimo che ha coinvolto naturalmente anche la Fidas Emilia Romagna, che è il congresso nazionale che si è svolto a Pordenone. Per raccontarci tutto questo abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il presidente di Fidas Emilia Romagna, Daniele Guidetti. Ciao Daniele!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto a Radio Fa Buon Sangue. Allora, immagino che tu sia da tanti anni in Fidas, credo, no?
1: Sì, ho iniziato prima come donatore, poi pian piano come volontario attivo, no? Quindi nei gruppi, certo, sagre di paese e quant'altro. Poi ho fatto 8 anni il presidente di una federata, perché la Fidas è una federazione.
0: Sì, federazione, okay? Sì.
1: E ormai da 2 anni sono il riferimento regionale, quindi presidente regionale, ma io ho di usare, no, certi appellativi che sono più infiocchettati che altro. Però, insomma, diciamo, sono il riferimento regionale per la Fidas.
0: Ma okay? La federata, qual era la federata che
1: faceva? Allora, io provengo dalla federata di Renasto, in provincia di Ferrara.
0: Okay. Ma quante federate, quanti volontari, quanti donatori oggi fanno parte di questa grande famiglia regionale dell'Emilia Romagna?
1: È un mondo abbastanza variegato, variopinto. Considera che l'Emilia Romagna, adesso citerò i nostri cugini dell'Avis, ma solo per darvi l'idea, è una delle regioni dove loro sono molto molto presenti.
0: Sì.
1: Noi come Fidas rappresentiamo 4 province, quindi abbiamo 4 federate, ognuna delle quali ha dei propri sottogruppi comunali, certo, o anche locali, certo. Comunque le 4 province sono quella di Parma, la federata di Bologna, la federata di Renasto in provincia di Ferrara e la federata di Ravenna.
0: Ah, ok.
1: Raccogliamo circa il 10% di tutto il sangue, gli emoderivati della regione, che è in linea con la media nazionale.
0: Insomma, è abbastanza, cioè, insomma, sono bei numeri, dai.
1: Sì, diciamo che siamo molto forti. Sto facendo un po' di marketing, però insomma, no, insomma per
0: è giusto, ma devi raccontare.
1: Siamo molto forti in quelle che sono le aferesi, in particolare le piastrine. Per i non addetti ai lavori, plasma, sostanzialmente la donazione di piastrine, in particolare, è una donazione dove si prelevano le piastrine direttamente, quindi non si prende tutto lo sangue, okay, si prende solo le piastrine, è un po' più lunga, ma consente di eseguire trapianti molto particolari, molto specifici. Ci sono in particolare sui bambini, quindi è un'operazione, quella di aferesi delle piastrine, che è sempre più richiesta, assieme anche quella del plasma, dove peraltro c'è una campagna estiva che sta per andare, che sta per entrare nel suo focus.
0: Questi sono i punti di forza, insomma, che permettono alla Fidas Emilia Romagna di essere così presente nel territorio.
1: Sì, assolutamente. Chiaramente la propaganda per la donazione richiede tanto tempo, soprattutto dei volontari delle singole federate, andare nelle scuole dai ragazzi, certo, piuttosto, certo, che nelle sagre di paese, certo, o nelle feste sportive, perché poi il connubio sport e donazione è un qualcosa che ancora oggi è funzionante.
0: Va bene,
1: ecco.
0: Va bene, adesso continueremo il nostro viaggio nel mondo della Fidas Emilia Romagna, quindi andiamo con la musica.
2: Riso Fa Buon Sangue diventa donatore, da Giovanni e Levi. Ciao.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati, bentornati cari amici, Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition. Siamo in compagnia del presidente FIDAS Emilia Romagna, Daniele Guidetti, con un ottimo, insomma, una ottima chiacchierata iniziata con bei numeri, devo dire la verità. Uno degli obiettivi di tutte le associazioni, se ci sei ancora, sì Daniele, sì?
2: Sì, sai,
1: qualcuno se n'è andato anche dopo aver sentito la prima parte. No, sto scherzando. Uno degli obiettivi di tutte le associazioni del dono è coinvolgere naturalmente le nuove generazioni, tu che hai un occhio insomma un po' generale, come stanno rispondendo i giovani emiliano romagnoli riguardo alla donazione di sangue e plasma?
3: Allora, richiede tanto sacrificio, ma direi bene un po', perché la nostra federata di Ravenna, forse anche complice della location, riesce sempre a creare degli eventi molto molto coinvolgenti, anche con feste sulla spiaggia, certo. E questo ci permette peraltro di reclutare anche donatori non di Ravenna, che però nel periodo estivo magari sono in Riviera a fare il weekend, ecco.
1: Esatto.
3: Quindi sicuramente questo è un grande volano. Dopodiché io qui non posso non sottolineare l'impegno di tutti quelli che vanno nelle scuole, sia per quanto riguarda le superiori, ma anche per le scuole medie, perché no? Perché comunque questi ragazzini poi cresceranno, e avere già sentito un po' che cos'è la donazione, a cosa serve, ritengo che sia molto molto importante. Ecco, se posso io farei un appello.
1: Fai quello che vuoi.
3: Agli istituti scolastici, i presidi o i professori, nel cercare di lasciarci i giusti spazi, perché molto spesso ci troviamo in concomitanza di ore riservate a metà giornata o fra settimana, e magari il volontario in quanto tale lavora,
1: certo.
3: Quindi deve prendersi ferie per andare a scuola a raccontare la donazione del sangue, quindi spesso questo ci complica la vita, quindi certo. Io vorrei lanciare questo tipo di messaggio a chi dirige gli istituti scolastici, perché ci renda un pochino la vita più semplice, perché poi i ragazzi rispondono. La verità è che i ragazzi, quando gli si raccontano queste cose, che sono cose reali, che veramente fanno la differenza, perché parliamo di salvare vite umane, i ragazzi rispondono in massa, vengono, si iscrivono, donano. La mia federata di appartenenza lavora in un contesto dove in 10 anni abbiamo raddoppiato le donazioni, andando assieme nelle scuole.
1: Vedi cosa vuol dire.
3: Quindi
1: questa è la dimostrazione,
3: certo. Che i ragazzi, se coinvolti, rispondono.
1: Certo, noi sposiamo quello che stai dicendo, naturalmente lo diciamo non so da quanti anni, quindi siamo d'accordo. Tra un po' ci sposteremo idealmente, caro presidente, a Pordenone, dove si è svolta una delle più importanti appuntamenti per il mondo FIDAS, quindi restate con noi e noi andiamo con la musica.
4: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Daniele Guidetti, presidente FIDAS Emilia Romagna. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dateci una mano, anzi, dateci il braccio. Grazie.

Non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende

0: siamo di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition, qui l'estate non finisce mai, anzi l'abbiamo appena iniziata. Continuiamo la nostra chiacchierata con Daniele Guidetti, presidente della FIDAS regionale Emilia Romagna. Caro presidente, anche tu sarai stato a Pordenone al 64esimo congresso nazionale FIDAS, un appuntamento che poi richiama delegati da tutta Italia, ma che significato ha anche per te essere presente a questo appuntamento?
1: Ma allora, i significati sono molteplici, a dire la verità. Da un lato è un po' come ricaricare le batterie, perché ogni tanto si ha bisogno di vivere i contesti dove si è assieme per lo stesso scopo, la dico così, no? Certo. Quindi sentire anche le federazioni di altre regioni, noi siamo presenti in 18 regioni su 20, per cui sentire quali sono le loro attività di promozione, scambiarsi un po' le idee. Ecco, il congresso di Pordenone è stato connotato, secondo me, da un grande valore tecnico-scientifico. Il sabato c'è stata un'importante tavola rotonda sulla plasma. Ecco, vorrei ricordare questo, cercando di semplificare al massimo. Noi importiamo plasma per oltre l'80% del nostro fabbisogno per produrre i farmaci che si producono con la plasma, appunto. Quindi sul plasma non siamo autosufficienti. Quando dico noi parlo di sistema Italia, certo, non della, certo, certo, non dell'Emilia Romagna, ok? Certo. Quindi è fondamentale diffondere sempre di più la donazione del sangue, del plasma, scusate, in termini proprio di conoscenza, cosa vuol dire donare il plasma, quanto questo può aiutare anche le donne, che spesso sapete bene che in età fertile le donne hanno l'emoglobina bassa, per cui magari possono saltare anche una donazione perché non riescono, appunto, per l'emoglobina bassa, ma con la plasma possono farla. Quindi è necessario diffondere questo messaggio, perché purtroppo il grosso del plasma che serve per questi farmaci plasma derivati viene dagli Stati Uniti, e se ricordate un po' gli argomenti, paga, l'argomento dazi, no? Se vi torna alla mente questo argomento, credo che sia abbastanza critico.
0: Ma voglio dire,
1: per il
0: si paga
1: sistema
0: caro anche.
1: Cioè, sì, sì.
0: Adesso non stiamo andando nello specifico, ma comunque si paga caro.
1: E assolutamente.
0: Quindi hai fatto bene a ricordarlo. Tu poi, insomma, adesso io dico il plasma, tu dici la plasma, adesso bisognerebbe discuterne sul fatto,
1: sì,
0: che ci va,
1: sì,
0: il,
1: no, hai ragione, però perché adesso la plasmaferesi, sì, è l'operazione, c'è, di prelievo, il plasma è il plasma. Hai,
0: vabbè,
1: ragione,
0: perché
1: mai
0: messo, no, vabbè, ma non ti, no, ma non ti preoccupare, era per capire, perché se sì, mi dici, sì, magari io ho sbagliato per tutta la vita, cioè, nel senso, ma comunque. Durante questi incontri poi si parla, insomma, di innovazione, anche di comunicazione, no? Come stiamo facendo in questo, sì, momento. E sì, quindi la comunicazione è fondamentale. Quali sono i temi, secondo te, che ritieni, al di là dell'assemblea, che ritieni più importanti per il futuro del mondo del dono?
1: In allora, sintesi, la comunicazione è fondamentale, ed è fondamentale variare i canali di comunicazione, cioè non c'è più solo un canale, e questo purtroppo richiede molte energie, molto impegno, perché bisogna che le associazioni abbiano qualcuno che gestisce i media, qualcun altro che magari si dedica di più, che so io, ai messaggi di volantinaggio, qualcun altro magari alla radio, e quindi è necessario fare rete, e proprio per questo, solo facendo rete, anche le associazioni più piccole possono fruire, certo, certo, del supporto dei media manager, diciamo così, di altre associazioni, certo, un po' più grandi. Quindi la rete sicuramente, anzi io a questo riguardo,
0: aspetta che se no mi racconti tutto adesso, io abbiamo ancora abbiamo ancora un'altra parte, quindi, e voglio che me ne parli anche dopo. Musica.

0: qua con l'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Il presidente della FIDAS Emilia Romagna, regionale Emilia Romagna, Daniele Guidetti, ci stava raccontando. L'ho interrotto perché comunque in radio ci vuole parole, parole, parole, ma anche tanta musica, musica, musica, no? Quindi ti stavi dicendo?
1: Sì, stavo parlando di fare rete, cioè inutile dirlo, ma nessuno da solo ce la può fare. Le sfide sono sempre più grandi, abbiamo regolamenti europei che ci impongono di seguire determinate linee guida, proprio perché noi di fatto maneggiamo tessuti umani, certo. dico noi come comparto, no? In più, adesso vi lascio immaginare, se uno deve fare un trapianto gli serve il sangue, ma gli serve anche l'organo, non è che solo con l'organo si guarisce e non solo col sangue si guarisce. Quindi il fare rete presuppone andare ben al di là della propria singola associazione, della propria singola federata. Vorrei portare un esempio da questo punto di vista. Noi da anni facciamo rete con un'altra associazione a livello nazionale che si chiama ADMO, che è l'associazione, certo, per la donazione del midollo osseo.
0: Sì, vero.
1: Io stesso 14 anni fa sono stato un donatore ed è stato lì che è un po', come dire, mi si è accesa la lampadina. Noi tutt'oggi abbiamo l'Avis che va nelle scuole producendo un video di FIDAS e ADMO che parlava di donazione del midollo, e grazie a quello abbiamo reclutato dei ragazzi che hanno donato il midollo a loro volta.
0: Insomma, quindi è una bella collaborazione, dico, no?
1: Esatto, questo è l'obiettivo finale che ci dobbiamo dare noi come volontari.
0: Diciamo, diciamo che è un discorso un po' in generale, poi adesso tu sì, hai aperto una strada che ne potremmo discuterne 7 giorni, cioè, il fatto di collaborare anche con altre associazioni. Adesso insomma hai aperto veramente una strada incredibile. Io devo fare anche un appunto di quanto stai parlando, perché poi per la comunicazione Radio Fa Buon Sangue è dal 2019 che ogni settimana puntualmente intervista il mondo del volontariato sulla donazione del sangue. Quindi ci prendiamo anche un po' di merito nostro, che sono oltre 308 puntate che facciamo, e quindi stai dando valore anche a questo.
1: Certo, certo, ma deve essere così, non basta uno, cioè è un sistema che deve funzionare. Il sistema è composto da singoli. Molto spesso i singoli tendono a vedere il loro, no, un po' come nel Medioevo, il loro no, feudo, no, i Valvassini. Però solo se sappiamo guardare oltre, certo, miglioriamo tutti come sistema, e in questo caso si salvano le vite.
0: Stai sfondando una porta aperta, ecco, questo voglio dirti. In ultimo, così poi ci salutiamo, ma ci risentiremo più avanti. Insomma, anche a te, no, un messaggio magari che vorresti lanciare per quest'estate 2026?
1: Ma io, è un messaggio che va bene anche l'inverno, ma siamo in estate, quindi giustamente
0: andiamo a trance come i pesci, cioè,
1: sì. Comunque secondo me la questione è molto semplice: nessuno si deve sentire fuori dal discorso. Cioè, se io non posso donare perché ho delle problematiche, ho le vene piccole, quello che è, insomma, però mi posso fare portavoce, posso, certo, coinvolgere l'amico, il nipote diciottenne. Quindi parliamo di questo argomento, condividiamo, facciamo anche in questo caso rete, perché tutti siamo importanti anche solo per far rete.
0: Va bene, Daniele, intanto io ti ringrazio tutta la FIDAS Emilia Romagna, e ringrazio tanto per il lavoro che svolgete ogni giorno. Quindi grazie mille, presidente, alla prossima.
1: Grazie Enrico e grazie agli ascoltatori.
0: Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Daniele Guidetti, presidente FIDAS Emilia Romagna. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dateci una mano, anzi, dateci il braccio. Grazie.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte consecutiva di bombardamenti americani sullo stretto di Hormuz. Rimane alta la tensione nel Golfo. Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% alle navi che passano dallo stretto e minaccia di colpire il sito nucleare di Piksak Mountain. L'Iran reagisce prendendo di mira obiettivi americani in Bahrain e Abu Dhabi comunica che i missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città ed insediamenti ucraini. Sono stati lanciati nella notte 135 droni, 10 missili, denuncia il presidente Zelensky. Nella regione di Kharkiv ci sono stati 7 feriti. Il presidente ucraino ha nuovamente chiesto maggiore pressione sulla Russia e l'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni europeo contro Mosca. A Parigi questa mattina la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa del 14 luglio. Quest'anno la parata è dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina i capi di Stato e di Governo presenti, fra cui il presidente ucraino Zelensky e il capo di Stato italiano Sergio Mattarella. Le celebrazioni ricordano anche il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, con un omaggio alle 86 vittime e oltre 400 feriti. Si apre oggi a Roma la nuova tornata di negoziati diretti fra Libano e Israele sotto l'egida degli Stati Uniti. Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un accordo quadro il 26 di giugno, volta a una pace duratura dopo 5 round di negoziati a Washington. L'accordo però è stato respinto da Hezbollah. Si chiede l'immediato ritiro delle forze israeliane da due zone pilota prima di qualsiasi ulteriore discussione, ha annunciato la presidenza libanese. Alla Camera oggi inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere con la maggioranza, che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto comunque non hanno trovato l'accordo neppure le opposizioni. È per questo che l'esito delle votazioni e l'intera riforma è ancora incerto. Terza ondata di calore sull'Italia, oggi 4 città da bollino rosso, domani salgono a 7, entro venerdì si prevedono temperature record da 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo colpisce anche il resto dell'Europa. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: In esclusiva per Radio Incontri in Blu, il punto di Silvio Garattini.
3: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
2: Va ora in onda la replica della 7ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 25 novembre 2025.

0: Un saluto alle nostre amiche radioascoltatrici e ai nostri amici radioascoltatori. Benvenuti a questa settima puntata dell'Almanacco del Giorno Pop. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è sempre
1: Carlo Pasqui. Benvenuti a tutti.
0: E tutte. È importante. Allora, in questa settima puntata andiamo a parlare nuovamente di prodotti della cultura pop, ma in realtà il primo tema che affrontiamo non è un prodotto, ma è una persona reale, una delle più importanti della storia del cinema italiano. Di chi parleremo, Carlo?
1: Oggi è anniversario della morte, cioè il 29 novembre del 2010, parliamo di Mario Monicelli, uno dei registi più importanti della commedia italiana, insieme a Dino Risi, Comencini, Germi, Ettore Scola. Ma su questo, Alessandro, penso che ce ne possa dire di ogni.
0: Eh sì, poi ovviamente uno potrebbe fare le classifiche, e non è il caso, però possiamo dire che sicuramente Monicelli, tra tutti questi, è quello che ha avuto la carriera più lunga, perché lui ha fatto cinema dagli anni 40 fino ai primi anni 2000, quindi sostanzialmente è uno di quelli che si è spinto, diciamo, più avanti nella sua produzione, ed era ancora lucido al momento della morte, che è avvenuta in tarda età. E tra l'altro è stata anche una morte tragica, perché è stata una scelta quella sua di morire. Aveva saputo di avere una malattia terminale e quindi ha deciso di togliersi la vita. Ne riparleremo alla fine della puntata. Ora, quello che possiamo dire di Mario Monicelli è che sicuramente rappresenta una delle figure, come abbiamo detto, di riferimento per la storia del nostro cinema, perché è autore di alcuni tra i film più famosi, ha lavorato con gli attori più bravi e ha saputo sostanzialmente dare una direzione a quella che noi chiamiamo solitamente commedia all'italiana. La commedia all'italiana è una cosa che abbiamo soltanto noi, che non esiste nel resto del mondo, ed è di fatto una commedia in cui non si ride, o meglio, si ride ma si piange anche. È una cosa molto molto italiana, che è anche un po' difficile spesso da far capire all'estero. Per esempio, se vi andate a guardare il bellissimo documentario di Martin Scorsese sul cinema italiano, affronta praticamente solamente autori come Vittorio De Sica, come Rossellini, come Visconti, ma proponendo film drammatici, proprio perché è difficile presentare al pubblico americano una cosa particolare com'è la nostra commedia. Ma noi italiani ovviamente conosciamo bene Monicelli per i suoi capolavori. Potremmo parlare per esempio dell'Armata Brancaleone e del suo sequel, l'Armata Brancaleone alle Crociate. Potremmo parlare però anche dei Soliti Ignoti del 1958, che è un po' considerato l'atto di nascita di questo genere. E io penso che uno dei suoi grandi veramente capolavori sia per esempio La Grande Guerra. La Grande Guerra, tra l'altro, è un film molto particolare, perché affronta un tema in realtà non proprio frequentissimo nel nostro cinema, cioè la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo tantissimi film sulla Seconda Guerra Mondiale, ma sulla prima ne abbiamo veramente pochi. Alcuni sono dei capolavori, per esempio Uomini Contro di Francesco Rosi, che però è un film drammatico. La Grande Guerra è un capolavoro perché riesce ad affrontare un tema che più drammatico non può essere trovato, ma in modo anche appunto ironico, e quindi dentro ci troviamo tutto. E io, Carlo, che sono un dantista, quindi un grande appassionato della Divina Commedia, un'opera dove c'è dentro l'alto e il basso, il riso e il pianto, apprezzo molto questo modo di fare cinema.
1: Tra l'altro, guardando anche appunto quello di cui parliamo sempre, cioè anche un po' la parte più pop fra virgolette, cioè banalmente le candidature agli Oscar, La Grande Guerra, oltre la candidatura agli Oscar per miglior film in lingua straniera, di cui Monicelli ne riceverà 4 senza mai vincerli, e 2 per la miglior sceneggiatura, che anche questo faccio un piccolo parentesi fra un secondo, però La Grande Guerra, oltre la candidatura come miglior film in lingua straniera, vinse anche il Leone d'Oro a Venezia nel 1959, a pari merito con un altro film che un po' parla di guerra, Il Generale della Rovere di Rossellini. Invece quello che voglio dire sulla candidatura a miglior sceneggiatura, mi ha interessato perché sono in anni diversi rispetto ha le candidature per miglior film in lingua straniera, quindi per curiosità sono andato a vedere quali erano i film presenti nella cinquina degli Oscar stranieri, e tra l'altro in un caso è stato vinto, in un caso no, però entrambi erano di De Sica, Ieri, Oggi, Domani che ha vinto e Matrimonio all'Italiana che non vinse.
0: Sì, tra l'altro Matrimonio all'Italiana in realtà sarebbe Filumena Martorano di Edoardo De Filippo. Vabbè, lì ci si potrebbe veramente parlare di Monicelli, significa parlare dell'epoca d'oro del cinema italiano, sia per gli attori ma anche gli sceneggiatori. Tu hai parlato di sceneggiatura, quindi c'era Suso Cecchi d'Amico, Enrico Medioli, che poi erano gli stessi che lavoravano anche con Visconti, anche con De Sica, eccetera. Quindi veramente è un'epoca in cui l'Italia è stata in grado di raggiungere delle vette artistiche qualitative che poi probabilmente non ha mai trovato. Solitamente chi studia storia del cinema italiano si ferma all'anno 1960, che è l'anno della Dolce Vita, perché lì effettivamente possiamo dire che si raggiunge il picco, il climax, poi dopo si va a scendere, o la climax come si dovrebbe dire, e poi si va a scendere. E però Monicelli è anche autore di altri film, oggi si direbbe iconici, io preferisco emblematici, per esempio Amici Miei, che per noi toscani, Radio Incontri ha sede a Cortona, quindi siamo una emittente toscana, è un film che è rimasto nella storia perché esprime anche una certa vitalità che però nasconde sempre un po' di crepe, un po' di tristezza, che è tipica appunto della nostra gente, della popolazione toscana. E poi mi viene in mente anche Un Borghese Piccolo Piccolo, che è un film veramente drammatico, lì non c'è nulla di comico, che ha una riflessione molto amara, molto dura sulla violenza nelle strade degli anni 70. Ultimamente si parla tanto di violenza anche nel dibattito pubblico, effettivamente dobbiamo ricordarci che gli anni 70 da questo punto di vista avevano raggiunto dei picchi che per fortuna al momento non stiamo riproponendo, e quindi forse guardare quel film ci aiuta anche un pochino a rimettere le cose nella giusta prospettiva. Ora, cosa possiamo dire appunto del cinema di Monicelli? È un cinema che è cinico, ma neanche troppo, perché poi alla fine c'è sempre anche la volontà un pochino di indagare nel comportamento delle persone. È per questo che lui ha lavorato con Sordi, ha lavorato con Gassman. Ecco, per esempio, Monicelli è colui che ha dato a Gassman una parte rilevante della sua carriera, che è la parte comica, perché Gassman era un grandissimo attore drammatico ed è rimasto così, ma grazie a Monicelli ha scoperto una vena comica che appunto nell'Armata Brancaleone trova forse la sua espressione più efficace. E sostanzialmente Monicelli era veramente molto capace di gestire questo genere di attori e di raccontare quindi il paese attraverso queste figure costruite che cambiavano di film in film, ma che in qualche modo rappresentavano il carattere degli italiani. Quindi chiunque ami il cinema non può non amare il cinema di Mario Monicelli e considerarlo appunto come un punto di riferimento. Poi se andiamo a guardare le nostre commedie, appunto, tanto devono a quel cinema lì, anche se non riescono, tranne rari casi, a raggiungere quelle capacità espressive. Io penso che abbiamo fatto una bella introduzione, però vorrei chiedere a Carlo quale canzone vogliamo proporre.
1: Allora, come dicevo infatti a inizio puntata, la morte di Monicelli ne riparlavamo alla fine di questo blocco, proprio perché la canzone che andiamo a raccontare e a presentare è proprio tratta da questa storia, dalla sua morte. Morte che tra l'altro nella storia un po' tragicomica dello stesso Monicelli, sia dal punto di vista dei film ma anche della sua vita personale, la sua vita politica, condivide poi con il padre, perché anche il padre fece,
0: questo non lo sapevo,
1: fece la stessa cosa nel 1946, era giornalista e si ritrova senza lavoro e pensava che dopo insomma l'epoca fascista
0: avrebbe potuto ricominciare
1: e questa cosa non succede, e quindi fa questa scelta. E la stessa cosa poi fa anche Mario Monicelli.
0: E chi racconta questa storia in musica?
1: Allora, questa storia in musica è tratta dall'album Il Testamento di Appino, che vince il premio Tenco nel 2013 come miglior opera prima. Tra l'altro Rock.it mette proprio proprio Il Testamento, che è la canzone tratta dall'album omonimo, come miglior canzone degli anni 10 del 2000, possiamo dire, anche se in realtà riguardando quella classifica ci avrei un po' da ridire, perché sono... al terzo posto c'è Una verità di un tale Brunori, quindi non lo so. Però ecco, Il Testamento
0: Andrea Appino è il frontman degli Zen Circus, quindi il gruppo pisano che forse conoscerete perché comunque ha suonato anche a Sanremo.
1: E niente, Il Testamento appunto parla proprio della morte di Monicelli, però nel testamento, nell'album, è presente anche un'altra traccia che si ispira a un'intervista di Monicelli che alla domanda se avesse paura di morire rispose "solo gli stronzi muoiono", che è il titolo proprio di una delle canzoni. Il Testamento di Appino io vi invito ad ascoltarlo proprio immaginandovi e ascoltando bene le parole, perché possiamo dire che è quasi una sceneggiatura in sé. Quindi con Il Testamento, Appino.

0: Avete appena ascoltato il testamento di Appino. Ora, continuando a parlare appunto di musica, di album, come abbiamo appena finito, passo la parola a Alessandro, che ci ricorda anche le frequenze, oltre che l'album di giornata.
1: Allora, le frequenze di Radio Incontri, quindi per ascoltarci, sono 88.4 e 92.8 FM, ma ci potete ascoltare anche in DAB sulla Radio Digitale Toscana e ovviamente in streaming su www.radioincontri.org. Sempre sullo stesso sito poi trovate tutti i nostri podcast, quindi potete riascoltarvi anche la puntata 1, la puntata 2, la puntata 3, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a quella che state appunto ascoltando. L'album di questa settimana è uno dei dischi più belli della storia della musica italiana, del cantautorato italiano, anche se l'artista che l'ha prodotto e inciso non voleva essere chiamato cantautore, tuttora non vuole essere chiamato così, e proprio su questo ha scritto una canzone che forse ricorderete. Si tratta di Edoardo Bennato, che nel 1977 pubblica Burattino senza fili, un concept album, quindi un disco a tema, ispirato alle avventure di Pinocchio di Collodi, uno dei libri più venduti nella storia della editoria internazionale, uno dei libri italiani più famosi in tutto il mondo, e che Bennato riattualizza e che rilegge alla luce anche della sua visione del mondo. Burattino senza fili non solo fu uno straordinario successo, perché Bennato effettivamente grazie a questo disco passò dall'essere un cantautore un po' di seconda o terza fila ad essere uno degli artisti più pagati e amati anche dal pubblico. Allo stesso tempo si tratta veramente anche di un disco qualitativamente eccellente, perché è un disco con tantissime sonorità. Del resto con Bennato lavoravano i grandi session man della scena napoletana, e però allo stesso tempo appunto si tratta anche di un album che affronta dei temi che ancora oggi sono attuali. È un disco in cui sostanzialmente il filo conduttore è la lotta contro ogni autoritarismo, contro ogni potere, una visione anche forse un po' anarchica, che poi è tipica di Bennato, lo vedremo anche in alcuni dischi successivi. I dischi successivi, perché di fatto dopo aver realizzato questa opera dedicata a Pinocchio, Bennato andrà a fare un disco su Peter Pan, che sono solo canzonette, e poi andrà a farne anche uno sul Pifferaio di Hamelin, che è arrivato un bastimento, quindi in realtà c'è una specie di trilogia della produzione bennatiana su questo, sul tema delle fiabe. E le fiabe ci raccontano molto del mondo in cui noi viviamo. Dentro Burattino senza fili si trovano delle canzoni veramente bellissime. La più famosa, Carlo, sicuramente la conosci anche tu,
0: a memoria,
1: Gatto e la Volpe. Però anche il Gatto e la Volpe è interessante, perché Bennato rilegge quei due personaggi come i truffatori della sua epoca, e i truffatori della sua epoca sono i produttori discografici, quindi c'era anche un po' una critica al sistema di cui lui faceva parte. A me viene in mente un altro brano molto simile, diciamo per impostazione, che è Milano e Vincenzo di Alberto Fortis, quello Vincenzo io ti ammazzerò, dove appunto si critica Vincenzo Micocci, che all'epoca era un importantissimo produttore discografico e aveva messo Fortis un po' da parte.
0: Che ha messo un po' le mani avanti anche sui tempi, perché probabilmente lui faceva delle critiche all'epoca sicuramente giuste, ma che se guardiamo il mondo attuale anche di più, ecco.
1: Sì, sì, assolutamente. Ma c'è anche La Fata, per esempio, sul ruolo della donna, parla della fata turchina, ma parla della donna anche negli anni 70, Dotti, Medici e Sapienti, In prigione, che parla per esempio di un uso distorto dei mezzi giudiziari, e i problemi della giustizia ancora oggi sono veramente molto attuali. Forse il brano più bello e commovente è Quando sarai grande, dove un po' si dà una lettura di fondo, una chiave di lettura di tutto il disco, che è un riferimento al fatto che Pinocchio, quando diventa bambino, lo diventa a condizione di accettare le regole dei grandi, e sarebbe stato molto meglio rimanere nel mondo dei piccoli. Queste sono idee che poi ritroveremo, come abbiamo detto, in Sono solo canzonette, dove si parla dell'isola che non c'è. Veramente mi sto dilungando, ma vi dico, è uno dei dischi che ho amato di più e che continuo ad amare, e quindi io direi, per non far durare troppo questa puntata,
0: ci regali il gatto e la volpe o ci stupisci?
1: Vi stupisco, perché io vi propongo Neanche quando sarai grande, ma È stata tua la colpa, che è anche un invito ad assumersi le proprie responsabilità, che è il brano di apertura. Tra l'altro è stato riutilizzato, non ricordo esattamente, forse era Il Principe e il Pirata, ma anche in un film di Leonardo Pieraccioni. Non so se questo è una cosa che ci può sembrare interessante, ma è veramente
0: pop,
1: è veramente pop ed è veramente un brano bellissimo. Edoardo Bennato, È stata tua la colpa.

0: Abbiamo appena ascoltato È stata tua la colpa di Edoardo Bennato da Burattino Senza Fili e quindi passiamo al terzo e ultimo blocco della nostra puntata odierna, in cui parleremo di...
1: Oggi parleremo di un libro, però prendo come gancio l'uscita del film, perché il film è uscito il 25 novembre del 2009 e il libro e il film in questione è La strada di Cormac McCarthy, un libro che comunque ha segnato... diciamo un'epoca soprattutto moderna, perché quando si parla poi appunto di pop, vedremo più avanti parlando di questo libro, che tutto quello che è successo negli ultimi 5 anni dal punto di vista di serie TV
0: ricorda un po',
1: ma più che ricorda credo che Cormac abbia segnato proprio un'epoca in questo senso, intanto per essere un romanzo post apocalittico. Vince il premio Pulitzer per la narrativa nel 2007, quindi già è un riconoscimento più che importante. Quando parlo appunto di quanto ha inciso dal punto di vista, diciamo, culturale, soprattutto da, come dicevo, dal punto di vista dei videogiochi, dei film e della serie TV, parlo di questo rapporto fra il padre e il figlio in un mondo post-apocalittico. In questo libro in realtà non viene mai spiegato quello che è successo.
0: Questo è interessante.
1: Questa è la prima parte, che anzi, quel senso di straniamento che ti dà il libro te lo dà proprio dal fatto che tu non sai mai quello che è successo. In alcuni punti lui ti fa pensare che c'è stata tipo una apocalisse nucleare, perché ti parla
0: di... E anche quello purtroppo è un tema attuale, sarebbe un tema attuale.
1: Esatto, perché comunque sia ti parla dei vetri che si sono fusi insieme all'acciaio, eccetera, però in altri punti ti fa pensare che potrebbe essere anche l'esplosione di un vulcano oppure un asteroide, perché ci sono questi temi ricorrenti che in realtà comunque disastri naturali, la guerra nucleare,
0: anche quello...
1: è molto attuale. Ma il tema appunto è la sopravvivenza, è l'uomo, come si comporta l'uomo, tant'è che gli animali non ci sono quasi più, gli uccelli a un certo punto del libro vengono citati mentre li guardano passare dicendo a breve non ci saranno più neanche quelli, le mucche vengono citate come animale estinto, perché le giornate sono ripetitive in questo libro, perché tutti i giorni padre e figlio devono cercare il cibo e di salvarsi dagli altri umani, perché poi il tema di fondo è quello. Non c'è i zombie, non c'è funghi, non c'è tutte quelle cose che, già dicendo così l'ho un po' anticipato, che vedremo poi appunto in The Last of Us, il primo videogioco che è un poema epico, il secondo videogioco che diventa un poema biblico, perché comunque sono due videogiochi,
0: ma ne parleremo
1: a gennaio per la precisione. Però ecco, lì c'è proprio questo aspetto del padre e la figlia, la sopravvivenza, e il tema è proprio l'uomo, cioè l'apocalisse.
0: Come si comporta l'uomo,
1: in questi casi qui. Quindi niente, arriviamo in fondo a questa puntata.
0: Quindi consigliatissima la lettura del libro e la visione
1: generale,
0: del film.
1: In generale comunque vi consiglio sempre i libri di Cormac McCarthy, perché a me piacciono da morire, citandone un paio appunto La strada, ma non è un paese per vecchi, volendo lì appunto sia il libro che il film degni di nota. È una scrittura un po' particolare che uno ci si deve abituare, perché è molto cruda, però ecco, poi sono quei libri che ti prendono fino all'ultima pagina.
0: Che canzone ci proponi per parlare di rapporto tra un uomo adulto e un bambino in uno scenario post-apocalittico? Vediamo.
1: Qui mi dispiace, ma andiamo un po' nel banale, perché penso che molti, parlando appunto di questa relazione, abbiano pensato la stessa cosa. Proponiamo Il vecchio e il bambino nella versione cantata da Cucini con i Nomadi, se non sbaglio.
0: No, ho scelto invece una versione dal vivo dei Nomadi, quindi canta solamente Augusto D'Aolio.
1: Che meraviglia.
0: Perché in realtà su Album Concerto, che è quello famoso, insomma, di Cucini, è bellissimo, di Cucini dal vivo con i Nomadi, non c'è Il vecchio e il bambino. Anch'io ero convinto che ci fosse, c'è Canzone per un'amica, ci sono altre, ma non c'è Il vecchio e il bambino. Invece ho trovato una bellissima versione dei primi Nomadi, quindi quelli con Augusto dal vivo, che veramente dà i brividi, perché Augusto D'Aolio era una voce incredibile.
1: Nelle scorse puntate avete scoperto alcuni tratti di Alessandro, e qui scoprite che io sono un bimbo dei Nomadi e soprattutto di Augusto, perché ho anche i vinili e sui Nomadi se ne potrebbe parlare.
0: E fai benissimo. Quindi concludiamo questa settima puntata con Il vecchio e il bambino nella versione dal vivo dei Nomadi e vi salutiamo, ci risentiamo
1: la prossima settimana.
2: vecchio un bambino si prese per mano e andavano insieme.

il ritmo nell'uomo e delle stagioni. Il bimbo mi stette lo sguardo triste, gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante:

0: Grazie.
1: Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 14 luglio 2026. Cielo sereno o lievemente velato con anticiclone subtropicale dominante, ma con la presenza di polveri desertiche in sospensione in quota che renderanno il cielo più opaco e lattiginoso. Questo potrebbe in parte schermare la radiazione solare entrante, con temperature comunque piuttosto alte, intorno ai 35 di massima, 20 in rinforzo, nel corso del pomeriggio di libeccio, affidabilità alta.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Tornano le ostilità fra Stati Uniti e Iran. Trump al Congresso aveva annunciato la ripresa dei raid e minaccia dazi del 20% per le navi che passano dallo stretto di Hormuz. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture americane in Bahrain e Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto, causando un morto e 8 feriti. La televisione di Stato iraniana ha riferito che 5 esplosioni sono state udite nei pressi della città portuale di Bandar Abbas, vicino allo stretto, e le nuove tensioni nel Golfo fanno crescere il prezzo del petrolio. Il WTI supera gli $80, aumentano i prezzi dei carburanti, la benzina tocca 1,8 euro. Nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città, e nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Nella regione di Kharkiv ci sono stati 7 feriti. Zelensky ha nuovamente chiesto maggiore pressione sulla Russia e l'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni europeo contro Mosca. Dopo il fuoco d'artificio ieri sera la Tour Eiffel, in corso a Parigi la tradizionale parata militare del 14 di luglio sugli Champs-Élysées, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina i capi di Stato e di Governo attesi in tribuna, fra cui il presidente ucraino Zelensky e il presidente italiano Mattarella. Le celebrazioni commemorano anche le 86 vittime dell'attentato di Nizza nel 10° anniversario della strage sulla Promenade des Anglais. La legge elettorale arriva alla Camera, il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze. La maggioranza si presenta divisa all'approva dell'Aula. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento sulle preferenze senza Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia. Nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa, oggi 4 le città da bollino rosso, domani 7 con altre 9 in arancione. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna e il caldo record investe anche il resto d'Europa. Colpo alla 'Ndrangheta, 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere, 6 domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 14 luglio 2026. Cielo sereno o lievemente velato con anticiclone subtropicale dominante, ma con la presenza di polveri desertiche in sospensione in quota che renderanno il cielo più opaco e lattiginoso. Questo potrebbe in parte schermare la radiazione solare entrante, con temperature comunque piuttosto alte, intorno ai 35 di massima, 20 in rinforzo, nel corso del pomeriggio di Libeccio, affidabilità alta.
3: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
5: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci a una nuova puntata della Fontana del Villaggio. Iniziamo con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
6: In questi giorni d'estate in tutta Italia migliaia di studenti stanno uscendo dalle aule della maturità. Hanno in mano il foglio dei risultati. È un numero. 60, 80, 100, 100 e lode. È il voto. Risultato dato dalla somma di punteggi ottenuti su delle prove. Quando lavoravo nella scuola ho sempre insistito molto sui significati tutti positivi dei termini connessi alla valutazione, a quella attribuzione non di un valore, ma di valore che gli alunni dovrebbero attendersi. La parola dalla quale partiamo questa settimana è prova. Il termine deriva dal latino, un verbo, probare, che significa verificare, dimostrare, e a sua volta probare è originato dall'aggettivo probus. Anche qui per probus abbiamo traduzioni che sono tutte positive. Probus significa infatti buono, onesto. Il significato etimologico originario della prova è quindi riconoscere che una cosa è buona attraverso un'azione di verifica o sperimentazione. La parola voto deriva dal latino votum e qui siamo di fronte da una parte alla promessa, votum, la promessa, ma anche a valere, avere valore. Voto è la parola della scuola, del merito, della prestazione. Ha i suoi sinonimi precisi. Valutazione che abbiamo visto, verifica, esame, scrutinio. Apparentemente termini tecnici, misurabili e provvisori. Un 6 si può recuperare. Un 100 si può dimenticare. Il voto è la misura, ciò che è stato fatto in un tempo dato, ma non può mai essere fine a se stesso. È l'osservazione di un percorso perché tutto può essere migliorato, anche l'ottimo. Il giudizio è un'altra cosa. Anche la parola giudizio deriva dal latino, judicium, e significa due cose. Da una parte abbiamo il significato di decisione, dall'altra il significato di sentenza. Mentre il voto si ferma alla prova, il giudizio risale alla persona. È la valutazione che si fa scrutinio, lo scrutinio che si fa sentenza, la sentenza che si fa verdetto. Lo si capisce dall'ansia che tutti i maturandi mostrano. Nessuno ha paura solo del voto. Tutti hanno paura del giudizio, perché il voto finisce quando il presidente della commissione dice: la sessione è chiusa. Il giudizio invece ti segue a casa e chiede: quel 100 dice chi sei? E quel 60 cosa dice di te? Il voto valuta il compito. Il giudizio mette in gioco l'esistenza. È su questa soglia che anche in questa occasione entra in ballo Søren Kierkegaard, il filosofo danese dell'Ottocento che ha fatto del singolo il centro del suo pensiero. In con timore e tremore egli distingue con durezza il giudizio degli uomini dal giudizio di Dio. Il giudizio degli uomini ti mette in una graduatoria, primo, ultimo, sufficiente, insufficiente, ti omologa. Il giudizio di Dio invece dice, ti estrae dalla massa e ti pone davanti a te stesso nella tua irripetibilità. Per Kierkegaard, l'uomo moderno scappa dal giudizio vero rifugiandosi nel voto. Si accontenta di essere nella media, promosso dentro la norma, ma così non affronta mai la domanda decisiva. Chi sono io quando nessuno mi sta dando un voto? Questo passaggio Kierkegaard lo chiama scelta esistenziale. È il momento in cui smetti di essere valutato dall'esterno e devi giudicarti da dentro. È il passaggio dall'esame scolastico all'esame di sé. E l'aula diventa la coscienza. La commissione diventi tu stesso. Ed è la migliore valutazione possibile. Il cristianesimo porta questa struttura al suo compimento. È sempre Kierkegaard. La figura di Cristo è quella del giudice, ma di un giudice paradossale. Perché questo giudice, prima di giudicare, è stato giudicato. È stato messo sotto processo, condannato, esposto al supplizio pubblico. Non giudica da una cattedra lontana. Entra nell'aula, subisce l'interrogazione e prende il voto peggiore. Per Kierkegaard questo è il paradosso assoluto. Dio, che assume il giudizio dell'uomo per trasformarne il senso. Da quel momento il giudizio non è più solo condanna, è possibilità. È il luogo in cui, dopo essere stati bocciati davanti alla propria verità, si può essere riscattati. Scrive Kierkegaard: la cosa più terribile non è essere giudicati male dagli uomini, ma non essere mai messi seriamente davanti a Dio. Tradotto, la cosa peggiore non è prendere 60 alla maturità, è uscire da scuola senza essersi mai chiesti sul serio chi sei. Tu chi sei al di là del numero? Così la scala si ricompone tutta. Voto, valutazione, scrutinio, esame, giudizio, giudizio di Cristo. Il voto misura ciò che hai fatto. L'esame verifica ciò che sai. Il giudizio rivela chi sei diventato facendo. E nel passaggio da uno all'altro di questi momenti, secondo Kierkegaard, l'uomo esce dalla folla anonima degli studenti per diventare un singolo, cioè una coscienza responsabile. Concludendo, la maturità finisce, i voti sbiadiscono, ma il giudizio resta. Resta come domanda. E ogni uomo, prima o poi, è chiamato a sostenere l'orale più difficile, quello con se stesso, lì. Non ci sono commissari esterni. Lì, dice Kierkegaard, siamo dinanzi a Dio. Non per essere schiacciati da un verdetto, ma per imparare a giudicarci con verità. E adesso, visto che abbiamo parlato di esami, una domanda, ma la risposta è volontaria e ciascuno può darla se vuole a se stesso. Qualcuno ha intuito di quale episodio caro al cristianesimo fu effettuata la rappresentazione parodistica a Lucignano nel lontano 1466?

0: si può trasformare una pistola in dono? Vediamo che cosa racconta Mimmo Battaglia, cardinale arcivescovo di Napoli, in merito al regalo del presidente turco Erdogan ai potenti della terra. Ai potenti della terra, pace a voi. Il male non arriva sempre sfondando una porta. A volte entra in silenzio, indossa un abito elegante, sorride davanti alle telecamere, viene deposto un astuccio accompagnato da un biglietto offerto con tutti gli onori. Per qualche istante nessuno riconosce più il male perché ha imparato le buone maniere. È questo che mi ferisce nel gesto compiuto ad Ankara. Non soltanto una pistola donata ai rappresentanti dei paesi della NATO, ma la morte, trasformata in cortesia. La possibilità di togliere la vita divenuta souvenir, memoria ufficiale, oggetto da esporre. Abbiamo addomesticato le armi fino al punto di poterle regalare. Questo è il vero scandalo. Ci dite che si tratta di un simbolo, ma sono proprio i simboli a educare il mondo. Arrivano prima delle leggi, penetrano più in profondità dei discorsi, insegnano silenziosamente ciò che una civiltà considera normale. Quel dono insegna che il potere deve riconoscersi nel metallo di una pistola, che un uomo importante è un uomo armato, che tra governanti ci si può rendere omaggio consegnandosi con eleganza la possibilità della morte. Sulla canna è stato inciso il nome di chi riceveva l'arma, ma ogni pistola porta sempre un secondo nome invisibile. È il nome dell'uomo contro il quale potrebbe essere puntata. Il nome del bambino che potrebbe attendere inutilmente il ritorno di suo padre. Il vero destinatario di un'arma non è mai soltanto colui che la riceve, è il corpo sconosciuto che un giorno potrebbe incontrarne il proiettile. Per questo non riesco a considerare questo gesto una semplice eccentricità diplomatica. Esso racconta un'idea del mondo, un mondo in cui abbiamo imparato a misurare la sicurezza contando le armi, senza più domandarci quanta paura occorra seminare per custodirla. Un mondo che chiama equilibrio il terrore reciproco e pace l'intervallo durante il quale nessuno ha ancora sparato. Da cristiano non posso accettarlo. Il Vangelo ci ha consegnato un'altra immagine del potere. Cristo, nella notte in cui tutto avrebbe potuto spingerlo a difendersi, non mise un'arma nelle mani dei suoi discepoli, mise un asciugatoio intorno alla vita, si inginocchiò davanti a loro, lavò dei piedi stanchi, da una parte un'arma offerta in piedi tra uomini potenti, dall'altra Dio inginocchiato davanti all'uomo. Sono due civiltà e bisogna scegliere. Noi cristiani non siamo ingenui, conosciamo la violenza, la incontriamo nei quartieri abbandonati, nelle case dove manca il pane, nei corpi dei migranti, nei figli restituiti alle madri dentro una bara. Sappiamo che il male esiste, proprio per questo rifiutiamo di renderlo elegante, rifiutiamo di adornarlo, di lucidarlo, di trasformarlo in un segno di prestigio. Un'arma non diventa innocente perché viene donata, non diventa muta perché non spara, non diventa umana perché porta inciso un nome. Chiedo dunque a voi, responsabili delle nazioni, di non custodire quel dono come un trofeo. Non limitatevi a lasciarlo in una stanza lontano dagli sguardi, come se bastasse nascondere un simbolo per cancellarne il significato. Fate qualcosa di più difficile. Rifiutate l'idea che la morte possa essere una forma di omaggio. Dite pubblicamente che nessun patto tra popoli ha bisogno di riconoscersi in una pistola. Dite che la dignità di una nazione non coincide con la quantità di paura che riesce a produrre. Dite che la sicurezza non è il privilegio di chi può sparare per primo, ma il diritto di tutti a non essere colpiti. Al prossimo vertice lasciate una sedia vuota, non per un presidente, per un generale, per un ministro. Lasciatela per l'uomo senza nome che paga sempre il prezzo delle vostre decisioni, non per colui che non partecipa ai vertici, non firma trattati, non compare nelle fotografie, ma finisce sotto le macerie quando la diplomazia fallisce. Guardate quella sedia prima di parlare di armi, forse allora comprenderete che la pace non è una debolezza da correggere, ma una responsabilità davanti alla quale inginocchiarsi, perché il potere che non sa inginocchiarsi davanti alla vita finirà sempre per inginocchiarsi davanti alle armi. E quel giorno, per quanto solenni siano le cerimonie, avremo già perduto tutto. Termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio, Carla Rossi vi saluta, vi ricordo se volete seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 12:06 e 18:15, dopo il notiziario c'è il nostro programma e seguiteci anche quando siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri, i nostri podcast sono su radioincontri.org. Poi abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio.

0: Buongiorno e bentrovati, queste le notizie del GR Valdichiana di oggi martedì 14 luglio, in redazione Giorgio Fanelli. Nona edizione della traslazione da Asciano a Monte San Savino, e cioè al santuario di Santa Maria delle Vertighe. Partenza quindi da Asciano, circa 28 km, 80 i partecipanti in una giornata calda, molto calda, dove deve essere anche moltissima la devozione. Al microfono di Guido Albucci di Arezzo 24, Meacci di Monte San Savino, uno dei promotori della traslazione.
1: 28 km da Asciano alle Vertighe di Monte San Savino, quanti sono stati i partecipanti? Ci sono stati degli intoppi, Meacci?
2: Sono stati all'incirca 80 partecipanti, non ci sono stati intoppi, c'è stato qualche difficoltà sinceramente nella parte boschiva, ma abbiamo risolto grazie appunto all'aiuto delle tante associazioni che ci assistono, a partire dal volontario salvaguardia ambiente di Monte San Savino, che appunto ci hanno assistito anche nell'aiutare alcuni, diciamo, camminatori che si sono trovati in qualche piccola difficoltà.
1: Abbiamo un decano di questa iniziativa, come ha affrontato questa nona edizione?
3: Ma bene, a parte il caldo, però è stato benedetto, come dice Ilaria, dal caldo, però speriamo di aver portato un messaggio di pace in questo momento nel mondo, ma anche per le nostre famiglie, per i nostri territori. Questo, mi sento di dire questo.
1: Appuntamento alla decima.
3: Appuntamento alla decima.
4: Ecco, volevo dire, ma come mai dopo tutti questi anni è arrivata la nona edizione, ancora partecipa con questo grande trasporto?
3: Perché mi dà entusiasmo, l'arrivare qua su insieme a tutti mi dà l'entusiasmo veramente come ancora un ragazzo, e non so più un ragazzo, però mi dà veramente una sensazione di benessere.
0: Monte San Savino Festival 2026, dal 19 luglio al 1 agosto, il servizio di Arezzo 24.
5: Torna la musica classica in Toscana, torna Monte San Savino Festival, quarta edizione, ne parliamo col maestro Luigi Tanganelli. Il programma, maestro?
6: Il programma quest'anno prevede 3 settimane di festival, una novità che quest'anno abbiamo nella prima settimana, tutte le junior masterclass, che sono masterclass per ragazzi dai 8 ai 16 anni, con abbinato anche un progetto che già è stato attivato 3 anni fa in collaborazione con la Scuola Cappetti di Monte San Savino, che è il Music Club, un progetto di musica d'insieme e di orchestra per tutti gli strumenti d'arco. Le settimane successive, seconda e terza settimana, masterclass per strumenti d'arco, violino, violoncello, viola, contrabbasso e anche arpa da quest'anno, e l'ultima settimana invece il masterclass per strumenti a fiato e canto. Quindi un programma molto nutrito, abbiamo tantissimi studenti che oramai ci seguono da tanti anni, e quindi diciamo è veramente un bel progetto. E l'inaugurazione sarà il 19 di luglio con diciamo una produzione che per la prima volta la creiamo noi come festival. Abbiamo assegnato 10 borse di studio tramite un concorso per 10 studentisti che insieme ai solisti, ai professori e ai docenti del festival suoneranno i doppi concerti di Bach per 2 pianoforti orchestra e per 2 violini orchestra. Quindi sarà una serata veramente bellissima sicuramente.
5: E poi 25 e 27 luglio fino al 1 di agosto.
6: Fino al 1 di agosto si concluderà il concerto con il coro Liber Cantus, qui nel chiostro del Palazzo Comunale, e oltre a questo concerto ci saranno appunto anche il duo Mediceo, che è un duo pianistico a 4 mani, e poi il Cappella Artemisia, il lunedì invece, che eseguirà un programma dedicato alla musica femminile.
0: Il comune di Marciano della Chiana presenta il nuovo centro polivalente a Badicorte. Maria De Palma, sindaco del comune di Marciano della Chiana.
7: Questa era una frazione dove non c'era nulla quando sono arrivata come sindaco, quindi ho cercato di dare anche a una piccola frazione così la possibilità di poter stare insieme, di poter avere qualcosa oltre ai giardini pubblici, oltre che abbiamo a suo tempo rifatto i giardini e quindi ci mancava però un posto, qui mancava un posto dove poter fare aggregazione, quindi niente, questo è stato un intervento che per me ha voluto dire molto perché di interventi così ce ne vorrebbero di più. Siamo in un mondo oggi, nella nostra società, abbiamo bisogno di posti dove ritrovarsi, e questo è un posto proprio per ritrovarsi insieme, stare insieme, conoscersi, passare qualche ora in buona compagnia, per cui un bel risultato per questa amministrazione.
0: In chiusura, notizie in breve dal territorio: Marco Torre lascia la ASL Toscana Sud-Est e va in regione, Gianni lo nomina direttore della sanità. Fogliano della Chiana, tutto è pronto per la festa della birra, l'appuntamento è per venerdì 17 e sabato 18. Mike, parco archeologico, unire discipline diverse per attirare pubblico nuovo, arriva narrazioni d'estate al parco. Un nuovo letto multifunzione per la stanza delle procedure del pronto soccorso pediatrico di Arezzo, a donare l'associazione Occhi della Speranza. Da Casiglio Fiorentino, Polo 06 a fine mese, il nome del gestore della scuola dell'infanzia Brogi. Da Cortona ancora, mostra dedicata a Gino Severini a 60 anni dalla morte. Molto bene, la prima settimana. Ed è tutto per il GR Valdichiana, grazie per la gentile attenzione, per il gentile ascolto. Vi invito all'ascolto della pagina sportiva che seguirà.
8: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto con la pagina sportiva di oggi, martedì 14 di luglio, pagina che va ad approfondire una notizia già divulgata dalla nostra redazione la settimana scorsa, e cioè quella che la SBA Arezzo ha rinunciato alla Serie B. È stata una scelta dolorosa per salvaguardare il futuro della società e dei nostri ragazzi, ha detto il presidente Mauro Castelli, che oggi approfondisce e probabilmente si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe, al microfono di Massimo Gianni per Arezzo 24.
9: La SBA, Scuola Basket Arezzo, rinuncia per motivi economici all'iscrizione al campionato di Serie B. E così è andato a vuoto l'appello di un mese fa lanciato dal presidente Mauro Castelli, in carica dal 2013. Il club riparte dalla divisione regionale 1. Costi troppo alti, c'era il fondato rischio di default. Decisione sofferta per tutelare i ragazzi delle giovanili.
10: Ma è successo che per poter fare un campionato così importante come la B interregionale c'è bisogno di partner e sponsor importanti. Noi per 3 anni siamo riusciti a mantenere questa possibilità, addirittura arrivando anche ai playoff la scorsa stagione, avendo dei piccoli aiuti dalla piccola e media impresa di Arezzo e mettendoci anche quello che noi avevamo accantonato un po' negli anni per poter fare una cosa dignitosa per la città. Sono 3 anni che facciamo appelli al mondo imprenditoriale importante della città, ma non c'è mai nessuna risposta. E purtroppo, dopo un'attenta analisi preventiva di quello che sarebbe potuto succedere durante una nuova stagione di Serie B, abbiamo pensato che forse era meglio non rischiare, non mettere a rischio i 400 ragazzi e bambini che sono qui tutti i giorni ad allenarsi.
9: Appelli al mondo economico e imprenditoriale aretino caduti sistematicamente nel vuoto, e stiamo parlando di una richiesta di sponsorizzazione tra i 70 e 80 mila euro per garantire un sostegno che permetta di affrontare il campionato di Serie B.
10: Esatto, a differenza del calcio non si parla neanche del 10%, cioè, quindi il problema è che quando si affronta comunque un campionato così importante, cioè basti pensare che insomma noi la scorsa stagione abbiamo giocato in Piemonte, in Liguria, in Lombardia, cioè si affrontano squadre con brand nazionali come, ora non so se posso fare pubblicità, ma come Elac, come Riso Scotti, cioè è chiaro che è difficile andarci a giocare con uno sponsor piccolo che comunque per noi è vitale, che che comunque in questi anni ci hanno dato un contributo per poter stare a combattere con gli altri. Il problema è che abbiamo attinto in questi 3 anni aspettando che qualcuno si facesse vedere, nello stesso tempo abbiamo sempre cercato di far vedere che siamo una società seria, in quanto i bilanci sono sempre buoni, in pareggio se non positivi. Abbiamo realizzato 2 tensostrutture in 10 anni, abbiamo 400 ragazzi, 400 bambini, quindi cosa potevamo fare di più per far sì che qualcuno avesse un'attenzione su di noi? Beh, dopo 3 anni di tentativi, visto i risultati, diciamo, le risposte sono state zero, ma zero, qualcuno nemmeno ci ha risposto, e quindi ho detto forse Arezzo non si merita questa cosa e devo salvaguardare i bambini e i ragazzi che tutti i giorni invece sono qui, si impegnano a fare uno sport sano.
11: È una vecchia storia, no? Che lei ha amaramente così ricordato. Arezzo è una città dove è davvero molto difficile fare sport.
10: Guarda, io tutti gli anni nelle interviste dico sempre la stessa cosa. Rimasi colpito nel 2015 quando invitammo qua Paolo Moretti, ex allenatore di Serie A di basket e ancora tuttora grande allenatore, Aretino Doc, dove a una domanda di un giornalista, lui il quale gli diceva se un domani poteva tornare ad Arezzo a allenare, beh, lui disse sarà molto difficile perché Arezzo non è una città di sport. Io che non, forse ero un po' ingenuo all'epoca, non riuscivo a capire questa cosa, e devo dire che invece Paolo disse proprio la pura realtà. In questa città manca la cultura dello sport, proprio la cultura di dare una mano importante alle società. Basti pensare a una cosa che io non me ne intendo, come il calcio. Se vogliamo arrivare a dei livelli alti devono venire persone da fuori, nonostante ci siano aziende che fatturano miliardi o centinaia di milioni, e che non si riesce a far capire quanto sia importante invece l'attività sociale che una società sportiva, a parte il basket ma in generale, che queste attività sportive fanno. Come mi ha scritto qualcuno nei messaggi di solidarietà in questi giorni, devo essere sincero, qualcuno mi ha fatto anche emozionare, mi hanno detto: Mauro, è sempre così, è sempre stato così, come un po' mi suggerivi adesso, o si va dall'amico dell'amico o si trovano attraverso cose un pochino poco pulite, e io purtroppo sono abituato a star pulito.
11: Per fortuna, aggiungo io.
10: Per fortuna lo posso dire.
11: Io la vedo come un pregio.
10: Lo so, ti ringrazio, è quello che mi dicono tutti. Però stavolta su questa scelta mi ha fatto molto piacere che non so quanti centinaia di messaggi da tutta Italia o lettere o mail hanno scritto società di basket, ma anche non di basket, addirittura l'ultimo dalla Sicilia, mi hanno dato una pacca nella spalla dicendo che ho fatto la scelta migliore e non ho messo a rischio una società così sana e importante come la SBA. Quindi io di questo sono contento e ne vado fiero di aver fatto questa scelta.
11: La domanda scontata adesso?
10: Ma adesso per noi è abbastanza facile e semplice, perché visto da fuori sembra qualcosa di negativo. Invece abbiamo già pronto il progetto che ci stimola tanto, perché faremo la categoria DR1, che è la vecchia serie D, ma noi faremo un po' come fanno le grandi società di basket, faremo fare alla squadra giovanile più importante che abbiamo, che è l'Under 17 Eccellenza, che farà la partecipazione al proprio campionato eccellenza nazionale, ma faremo fare il doppio campionato anche la Serie D, inserendo 3 o 4 ragazzi fuori quota, sempre nel nostro vivaio, in modo tale che i ragazzi dell'Under 17 cominciano ad assaporare quello che è la differenza fra il mondo senior e il mondo junior. Questo è un insegnamento di crescita che ci stanno facendo vedere le grandi società del nord, e noi ci stiamo adeguando a questa operazione, diciamo, tecnica.
0: Chiudiamo quindi il capitolo SBA e torniamo a parlare di calcio, lo facciamo parlando di San Giovannese, quindi siamo in eccellenza, ricordate le difficoltà iniziali per sformare la società, poi Neri si è assunto naturalmente la presidenza del comitato biancazzurro e anche il main sponsor, ha voluto accanto a sé Morandini, il ritorno di Giuseppe Morandini importantissimo e poi la scelta non solo di un allenatore qualificatissimo come Magrini ma anche quella di un direttore sportivo come Bicchierai. E allora sentiamo il punto da direttore sportivo Bicchierai, come stanno andando le cose di calciomercato e soprattutto se la squadra è pronta, perché secondo noi riteniamo che la San Giovannese sarà la protagonista assoluta nel campionato di eccellenza, probabilmente la favorita per il passaggio e il ritorno in Serie D. Ascoltiamolo.
12: La rosa è un buon punto, ci ha da lavorare ancora un po' sull'attacco, diciamo, su perlomeno un attaccante, un centrocampista che però è in dirittura d'arrivo, diciamo, speriamo non salti all'ultimo minuto, come c'è successo purtroppo. E questo si può dire per gli over, che siamo a questo punto qui. Per gli under ugualmente ci manca, stiamo parlando con un 2008 nel reparto difensivo, forse un 2009 in mezzo al campo nei centrocampisti, e poi ci siamo. Per quelli che rimangono, quelli che vanno via, che vanno via o che arrivano nuovi, nei confronti che si è fatto ieri l'allenatore, si è parlato un po' di come si fa sempre per tutti i giocatori, sia quelli che rimangono sia quelli che arrivano, e siamo arrivati a queste conclusioni qui. I confermati non saranno 4 ma forse 5, perché rimarrà forse Castrovilli in più ai 4 si era detto, e appunto queste sono le scelte che si è fatto da quella che era la rosa dell'anno scorso. Sì, più che pallini siamo andati su una scelta che può far comodo poi per i tempi di inserimento di questi giocatori nella nuova rosa, perché quando un allenatore conosce il giocatore sa come prenderlo, sa quello che gli può dare, e quindi anche il tipo di lavoro diventa più facile. E quindi si è cercato di portare alcuni che si conoscevano, con alcuni ci è riuscito, con altri no, e è così. Per quello che è il mio pensiero e la mia idea di sempre è di portare la rosa al completo quando si comincia la preparazione. Poi da questo se c'è da fare qualcosa, qualche ritocco eccetera, si farà nei tempi dovuti, però meno se ne fa e meglio è, secondo me, perché si cambia se si è sbagliato qualcosa, quindi se si cambia parecchio è dura. E quindi ecco, il discorso di qui al 3 di agosto è questo, che non c'è molto da fare, però c'è anche da dire che prima di prendere qualcuno, tanto per prendere, per dire siamo tutti, si può anche aspettare un minutino e vedere di trovare quello giusto per noi anche dopo il 3 d'agosto. Chiaramente, lo ridico, non devono essere 10 giocatori, dovrà essere un giocatore, due, ma neanche due, uno. Se poi non sono nessuno, siamo al completo, io sono più contento, perché mi piace iniziare il lavoro dando all'allenatore i giocatori che gli ci vogliono durante l'anno.
0: La pagina sportiva per oggi termina qua, tornerà puntualmente domani all'interno del GR Valdichiana alle 12.30. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
13: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
14: Previsioni meteorologiche, 14 luglio 2026. Cielo sereno o lievemente velato con anticiclone subtropicale dominante, ma con la presenza di polveri desertiche in sospensione in quota che renderanno il cielo più opaco e lattiginoso. Questo potrebbe in parte schermare la radiazione solare entrante, con temperature comunque piuttosto alte, intorno ai 35 di massima, 20 in rinforzo nel corso del pomeriggio di Libeccio, affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo di rigurgito della valvola mitrale, che è una patologia abbastanza comune, ce l'ha una persona su 25. È più frequente nel sesso femminile e molte persone non sanno nemmeno di averlo e campano senza problemi fino a tarda età. Altri invece hanno dei sintomi veri e propri. Diciamo innanzitutto che la valvola mitrale è una delle quattro valvole del cuore. La mitrale è posta fra l'atrio sinistro e il ventricolo sinistro. Il suo compito è quello di aprirsi e lasciar passare il sangue dall'atrio al ventricolo e di chiudersi per non fare ritornare indietro il sangue, ossia perché una parte del sangue non ritorni a livello atriale. Nel prolasso i lembi di questa valvola sono un po' più morbidi e più grandi del normale e quindi quando il ventricolo si contrae, invece di chiudersi, i lembi prolassano, ossia si piegano all'indietro verso l'atrio. Vi sono due tipi di prolasso, un prolasso con rigurgito, cioè quando la valvola non chiude bene e un po' di sangue quindi torna a livello atriale, e un prolasso senza rigurgito, in cui la valvola si prolassa ma non perde, e questo è l'80% dei casi. Perché avviene questo prolasso?

alcune malattie, cioè secondario per esempio ad un infarto, a una cardiomiopatia, ad una endocardite è meno frequente. E poi vi è un prolasso di origine sconosciuta. Quali sono i sintomi? Abbiamo detto che nel 70% dei casi non vi sono sintomi. I sintomi che più frequentemente un paziente con prolasso della mitrale accusa sono palpitazioni, in cui il paziente riferisce sente il cuore battere forte e accelerato, e questo succede perché il prolasso può irritare l'impianto elettrico del cuore, si può avere un dolore una fitta più che altro al centro sinistra del petto che dura secondi o minuti, non è legata allo sforzo. Pazienti accusano stanchezza, fiato corto, soprattutto se c'è un rigurgito moderato. Possono avere anche ansia e attacchi di panico. Il legame in questo caso è reale perché prolasso più sistema nervoso sensibile dà tachicardia e sensazione di mancare l'aria. E poi si possono avere delle vertigini. Comunque, quello che è importante dire è che il prolasso non causa l'infarto perché non ostruisce le coronarie. La grande paura di chi ha un prolasso della mitrale è la morte improvvisa, ed è vero che esiste questo rischio, ma il rischio è bassissimo, 0,2-0,4% all'anno nei casi complicati. Quali sono i sintomi di allarme? I sintomi di allarme sono quando, facendo un eco, vediamo che c'è un rigurgito severo. Sempre facendo l'ecocardiogramma vediamo che vi è una dilatazione del ventricolo sinistro, quando all'elettrocardiogramma compaiono delle aritmie ventricolari complesse, soprattutto facendo l'elettrocardiogramma di Holter, cioè quello delle 24 ore, e se vi è una storia familiare di morte improvvisa. Ma torno a ripetere che se il prolasso è lieve e senza rigurgito, il rischio è identico a chi non ha prolasso, quindi devono vivere serenamente. La diagnosi, abbiamo detto, la facciamo, l'esame principale è l'ecocardiogramma, poi un elettrocardiogramma per vedere il ritmo di base, un elettrocardiogramma secondo Holter da tenerlo 24-48 ore se uno ha le palpitazioni, e questo serve per capire se questi battiti extra sono innocui oppure sono aritmie da trattare, e una prova da sforzo soprattutto se c'è un dolore all'attività oppure se uno ha il fiato corto. Qual è la terapia? Innanzitutto diciamo che non esiste una pillola che sistema i lembi della valvola, si trattano i sintomi. Quindi le palpitazioni e lo stato di ansia vengono trattate con l'assunzione di un beta bloccante a basso dosaggio, come per esempio bisoprololo e atenololo. Questo rallenta il cuore, togli i battiti extra, calma anche l'ansia e funziona nell'80% dei casi. Vi è chiaramente uno stile di vita, meglio non prendere troppi caffè, meglio non fumare, essere idratati bene perché la disidratazione peggiora i sintomi, fare un'attività aerobica regolare. Se la perdita però diventa importante e il ventricolo si dilata, l'unica cura è la cardiochirurgia, cioè la ripalazione della valvola cardiaca, ossia la valvoloplastica mitralica. Oggi si fa anche con interventi mini-invasivi e con la robotica e i risultati sono eccellenti. Un altro pericolo è l'endocardiogramma.

0: Ardite, cioè una infezione, infiammazione a livello della valvola mitralica. Quindi la vecchia regola di usare sempre un antibiotico prima di sottoporsi a cure dentarie. Si possono fare sport, chiaramente evitando gli sport agonistici estremi. La gravidanza, non c'è nessuna controindicazione alla gravidanza, anzi possiamo dire che durante la gravidanza la sintomatologia migliora perché c'è più sangue in circolo e la valvola tende meglio. Si può viaggiare, volare, fare praticamente tutto, l'unica avvertenza è il paziente deve imparare a riconoscere i suoi sintomi e non farsi prendere dal panico. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
5: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Terza notte di raid statunitensi sull'Iran. Teheran risponde attaccando due petroliere, un morto e 8 feriti. Trump minaccia dazi e cresce il prezzo del petrolio. Nuovi raid russi sull'Ucraina. A Parigi Zelensky partecipa alla festa della Repubblica del 14 di luglio. Ondata di calore sull'Italia, oggi 4 città da bollino rosso, domani saranno 7, previsti picchi di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è allarme siccità. Summit a Castel Gandolfo su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, leader mondiali ed esperti a confronto su disarmo e pace. Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte di raid statunitensi sull'Iran. Teheran risponde attaccando due petroliere, un morto e 8 feriti. E Trump minaccia dazi. Le tensioni del Golfo spingono verso l'alto il prezzo del petrolio. Sentiamo Marco Burini.
2: Gli Stati Uniti bombardano l'Iran. L'Iran bombarda le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Trump vuole spremere soldi dallo stretto di Hormuz, così come il regime degli Ayatollah vuole imporre un pedaggio. Accecati dalla brama di potere e denaro, in Medio Oriente tutti vanno all'arrembaggio. Il comando centrale americano elenca gli obiettivi colpiti in territorio iraniano: Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa, Bandar Abbas. I Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Giordania. Ma il mondo guarda solo a Hormuz. L'Iran ha colpito due petroliere degli Emirati Arabi in transito, un morto e 8 feriti tra gli equipaggi. Sempre più indispettito, Trump dice che vuole essere rimborsato per la protezione. Con o senza l'Iran, Hormuz resterà aperto, ma riscuoteremo un dazio del 20%. Se venisse davvero applicato, Washington incasserebbe 17 milioni di dollari, quasi 15 milioni di euro, per ogni nave. Una cifra folle, rispetto alla quale i 200.000 euro in media ipotizzati da Teheran paiono ragionevoli. Marco Burini di Nello Studio.
1: La guerra in Ucraina, nuovi pesanti bombardamenti russi nella notte anche sulla capitale Kiev, ma le forze ucraine affermano di aver intercettato almeno 5 missili Iskander e decine di droni russi. Intanto a Parigi Zelensky partecipa alla festa della Repubblica Francese insieme ai paesi volenterosi. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: Dal vertice tenuto ieri nella capitale francese, infatti, è uscito l'accordo per sviluppare lo scudo comune europeo contro i missili balistici. 9 le nazioni firmatarie dell'intesa, tra le quali Francia, Italia, Germania, Regno Unito e la stessa Ucraina. E mentre stamane sugli Champs-Élysées si è svolta la tradizionale parata per la festa nazionale francese, cui hanno presenziato anche il presidente ucraino Zelensky e quello italiano Mattarella, Mosca accusa gli europei di fomentare il conflitto in Ucraina e di studiare strategie aggressive contro la Russia e lancia nuove accuse e minacce ai paesi che sostengono lo sforzo bellico di Kiev. Intanto stamane è giunto in Ucraina il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. L'arcivescovo di Bologna prosegue nell'incarico di mediazione che gli era stato affidato da Papa Francesco ed è poi stato confermato da Papa Leone. Tra i suoi obiettivi, quello di favorire nuovi scambi reciproci di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E a Parigi, appunto, questa mattina la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa del 14 di giugno. Le celebrazioni ricordano anche il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, con un omaggio alle 86 vittime e oltre 400 feriti. E arrivi in aula la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella, sì, nel pomeriggio in aula il fischio d'inizio della partita sulla legge elettorale. Con l'approdo nell'emiciclo della Camera diventano ancora più evidenti le divisioni tra le forze politiche in un muro contro muro tra maggioranza ed opposizioni. Senata invece la frattura all'interno della stessa maggioranza sul capitolo preferenze. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC hanno depositato un emendamento che sarà votato in aula, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze con alternanza di genere. La Lega voterà sì, Forza Italia si attende alla decisione nei prossimi minuti. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della legge elettorale che viene rispedita al mittente e ricevibile. Così la segretaria del PD Schlein, intanto sempre nel pomeriggio nel Consiglio dei Ministri potrebbe tornare il tema sicurezza. da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi, siamo alle prese con la terza ondata di gran caldo sull'Italia, oggi 4 città da bollino rosso, domani salgono a 7, entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Sentiamo Alessandra Camarca.
5: Oggi 4 città in bollino rosso e 11 in arancione, domani saranno rispettivamente 7 in rosso, Torino, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Frosinone, 8 in arancione. La bolla di aria torrida di provenienza africana in settimana farà raggiungere i massimi picchi della terza ondata di calore. I meteorologi prevedono temperature che tra giovedì e venerdì potrebbero toccare i 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Intanto in Piemonte crisi idrica per il Po ai minimi termini sia nel bacino del Monviso che per quanto riguarda gli affluenti. Nella giornata di domani, mercoledì, è atteso un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali con temporali localmente intensi anche in pianura. Confermato invece il picco della fase calda sul finire della settimana per il centro-sud. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: E il caldo porta anche incendi, si combatte ancora in Piemonte mentre si apre anche il fronte campano e l'emergenza non è solo italiana. Sentiamo Caterina Dall'Olio.

0: c'è un problema con il servizio. Proseguiamo con il radiogiornale. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 4.561 i morti accertati, secondo le cifre ufficiali diffuse dal governo. E rimane invariato il numero dei feriti, fermo a 16.700. Si scava ancora ormai alla ricerca di cadaveri su cui piangere. La cronaca, colpo alla 'Ndrangheta, 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Summit a Castel Gandolfo su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo. Leader mondiali ed esperti a confronto sul disarmo e la pace nell'era dell'intelligenza artificiale. Ce ne parla Paolo Fucili.
1: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale e la presidente di Amnesty International, Agnes Calamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra. Temi del summit al via oggi nei giardini della residenza dove Leone sta trascorrendo le sue vacanze estive. Un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Una notizia di cronaca che arriva dalla provincia di Bologna. C'è stata una brutale aggressione ad Altedo. Un ragazzino minorenne è riuscito a scappare dando l'allarme. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati dalla procura, alla procura per i minorenni. Per 5 di loro è scattata la misura cautelare della permanenza a casa. Il ragazzino che è stato picchiato è finito in ospedale. Il calcio, al via le semifinali ai mondiali. Si parte questa sera con Francia-Spagna, questa sera alle 21 a Dallas, un match per i bleu francesi che cade in una data significativa, appunto il 14 di luglio. Domani sera l'altra semifinale fra Argentina e Inghilterra. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Roberto Damiate in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Terza notte di attacchi statunitensi sull'Iran. Dopo la rottura della tregua, Teheran risponde attaccando due petroliere. Resta il nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi.
2: Gli Stati Uniti bombardano l'Iran. L'Iran bombarda le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Trump vuole spremere soldi dallo stretto di Hormuz, così come il regime degli Ayatollah vuole imporre un pedaggio. Il comando centrale americano elenca gli obiettivi colpiti in territorio iraniano: Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa, Bandar Abbas. I Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Giordania. Ma il mondo guarda solo a Hormuz. L'Iran ha colpito due petroliere degli Emirati Arabi in transito, un morto e otto feriti tra gli equipaggi. Trump dice che vuole essere rimborsato per la protezione. Con o senza l'Iran, Hormuz resterà aperto, ma riscuoteremo un dazio del 20%. Se venisse davvero applicato, Washington incasserebbe 17 milioni di dollari, quasi 15 milioni di euro, per ogni nave. Marco Burini di Nello Studio.
1: Festeggiamenti in Francia per la ricorrenza del 14 luglio, ultima da presidente per Macron. Ieri fuochi alla Tour Eiffel, oggi la parata militare sugli Champs-Élysées dedicata alla difesa dell'Ucraina, con la presenza del presidente Zelensky già nella capitale per il vertice dei volenterosi. Presente anche il nostro capo dello Stato Mattarella. La politica, approdo in aula alla Camera, la riforma della legge elettorale, maggioranza spaccata sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze, ma Forza Italia sarebbe orientata al sì, sinistra invece sulle barricate.
3: Nel pomeriggio in aula il fischio d'inizio della partita sulla legge elettorale, con l'approdo nell'emiciclo della Camera diventano ancora più evidenti le divisioni tra le forze politiche in un muro contro muro tra maggioranza ed opposizioni. Sanata invece la frattura all'interno della stessa maggioranza sul capitolo preferenze. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC hanno depositato un emendamento che sarà votato in aula, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze con alternanza di genere. La Lega voterà sì, Forza Italia si attende alla decisione nei prossimi minuti. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della legge elettorale, che viene rispedita al mittente e ricevibile. Così la segretaria del PD Schlein, intanto sempre nel pomeriggio nel Consiglio dei Ministri potrebbe tornare il tema sicurezza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere e 6 domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche della 'Ndrangheta di Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,33%, quota 80 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
2: E anche oggi martedì 14 luglio ci ritroviamo insieme, Daniela Lame al microfono insieme a Stefano Sciurpi in regia. Le parole dell'estate, parole che sapranno di estate per davvero, di viaggi, di curiosità. Parleremo di cacciatori di conchiglie, di cascate del Niagara che non sono negli Stati Uniti ma bensì nei Balcani. Vi racconteremo anche quali sono le 7 cose da non fare quando si mangia in Italia secondo la BBC. Queste sono alcune delle curiosità che aggiungeremo in queste 2 ore che passeremo insieme, in cui ci sarà nella prossima ora anche uno spazio, mi auguro, utile, perché l'estate è una stagione complicata per molte categorie di persone, per le loro famiglie. Parleremo quest'oggi delle persone con demenza. Dalla Federazione Alzheimer arriva un decalogo e una serie di consigli per aiutare le famiglie ad attraversare la stagione calda, che porta con sé la necessità di riposo ma anche di continua assistenza dei propri cari.

Quanto è bella questa canzone del 1970, Cat Stevens con Father and Son. E quindi immaginiamo proprio un father and son, un papà e un figlio passeggiare lungo una spiaggia, magari una bellissima spiaggia di quelle bianche o di quelle rosa. Ci sono delle spiagge che sembrano rosa perché hanno la sabbia, che in realtà sono delle micro conchiglie meravigliose, e magari anche delle conchiglie ci sono sul bagnasciuga, e la tentazione di raccoglierla è molto forte, tentazione alla quale mediamente l'italiano, comunque il vacanziero, spesso non resiste. Chiamiamoli cacciatori di conchiglie, quelli che raccolgono tutto quello che trovano: conchiglie, sassolini levigati, pezzetti di corallo, persino la sabbia, quella bella magari delle spiagge sarde. E non è una cosa da fare, ma questo probabilmente lo sapete, forse non sapete, ma ve lo ricorderemo noi, che si può essere anche pesantemente sanzionati se si viene scoperti nel rubare, perché tale è un furto, questi pezzi delle nostre spiagge. Ci sono delle spiagge, molte spiagge italiane, che devono la loro bellezza proprio a quell'equilibrio delicatissimo fatto di sabbia, conchiglie e frammenti naturali, quindi portarne via anche solo un pugno può sembrare insignificante, però in realtà può compromettere l'ecosistema, tant'è che in alcune zone, ho citato la Sardegna non a caso perché in Sardegna la questione è presa molto sul serio, è vietato da anni portare via sabbia, ciottoli, conchiglie, qualunque altro elemento, e negli aeroporti o nei porti non è raro che vengano fatti dei controlli che possono poi appunto trasformarsi in una sanzione. Tra l'altro, della questione strettamente venale, quindi non lo faccio perché non voglio essere punito, non voglio essere sanzionato, ricordiamoci che ad esempio una conchiglia vuota, che a noi sembra totalmente inutile, non è necessariamente abbandonata, potrebbe essere il rifugio di piccoli organismi marini o comunque contribuire all'equilibrio dell'ecosistema costiero, per questo va lasciata lì. Cosa dice la legge? L'articolo 1162 del codice della navigazione punisce chiunque estragga sabbia, alghe, ghiaia o altri materiali del demanio marittimo senza autorizzazione. La sanzione amministrativa va da 1.549 euro fino, attenzione, a 9.296 euro. Il divieto non riguarda solo la sabbia, possono rientrare nella norma, come detto, anche le conchiglie, i ciottoli, le alghe, persino l'acqua di mare quando viene prelevata per essere trasportata e conservata altrove. Quindi attenzione, sono state poi anche numerose le sentenze e gli interventi di altri organismi come la Corte di Cassazione. Dicevamo che in modo particolare in Sardegna le regole molto spesso vengono veramente rispettate in maniera ferrea, quindi non trasformiamo la vacanza in qualcosa che poi può farcela ricordare per motivi tutt'altro che positivi. Ammiriamo queste bellezze, fotografiamole, lasciamole lì. Lo dico a me per prima, che molto spesso davvero devo resistere alla tentazione di portar via un ricordo della vacanza, però mi raccomando, non si fa. Si fa invece musica qui nel nostro spazio delle parole dell'estate. Siamo partiti ovviamente come abitudine dal passato, ma arriviamo al presente. La nuova canzone di Paola Turci si intitola Vita Mia.

Music Play 1976. Allora non dirò l'ovvio, quindi non vi ricorderò che fa caldo e che farà ancora più caldo nei prossimi giorni, ma cerchiamo un po' di frescura in luoghi del mondo magari poco conosciuti. Quindi la piccola curiosità di viaggio oggi ci fa scoprire delle cascate del Niagara che non sono le cascate del Niagara, ma sono state ribattezzate le cascate del Niagara dei Balcani. Quindi siamo in Montenegro, non troppo distante dall'Italia. Ovviamente non immaginate, ecco, le dimensioni, la potenza di quelle cascate lì meravigliose del Canada, però il refrigerio secondo me ci sarà anche qui sulla vicinanza di un fiume da nome impronunciabile, ma io ci provo, il fiume Chievna, che regala uno spettacolo davvero sorprendente. Sono appunto delle cascate con un effetto scenografico dell'acqua davvero molto molto suggestivo, perché si cimentano, diciamo, in una serie di salti molto spettacolari immersi in una natura particolarmente rigogliosa. Questo è il fascino di queste cascate, che sicuramente troverete molto meno affollate di quelle del Niagara, perché le conoscono soprattutto gli abitanti del luogo, quindi non sono ancora meta di turismo di massa, eppure offrono soprattutto nell'estate calda che stiamo vivendo davvero dei momenti di refrigerio, tant'è che gli abitanti del posto vanno proprio lì nelle giornate più calde per respirare un po', per immergersi tra il rumore dell'acqua, il verde e la frescura del bosco, insomma passare qualche ora in relax. Tra l'altro le cascate, qualunque tipo di cascata, anche quelle delle Marmore, hanno questo effetto frescura perché ti arrivano tutti gli schizzi, sono veramente meravigliose, quindi già di per sé andrebbe la pena, un buon motivo insomma per andarla a visitare. Poi la vicinanza, perché Montenegro tutto sommato è facilmente raggiungibile dall'Italia, non solo in aereo ma anche in auto dalla costa adriatica. E poi l'altro buon motivo è che sono zone tutto sommato ancora abbordabili dal punto di vista economico, quindi al di là della destinazione in sé, appunto queste cascate dei Balcani, anche dintorni sono molto belli ed è possibile visitarli ancora a dei prezzi contenuti. Quindi se siete alla ricerca di un luogo bello, ancora non preso d'assalto dai turisti, fresco, questa potrebbe essere un'idea. Ho parlato di luoghi presi d'assalto dai turisti, il termine over tourism ormai lo conosciamo tutti, quindi zone e luoghi bellissimi sì, ma assolutamente sovraffollati. Ebbene, tra le tendenze di quest'estate c'è anche l'under tourism, ne parliamo tra poco.

Overtourism, ma anche di undertourism, che è la nuova tendenza di viaggio nata proprio in contrapposizione all'overtourism. Siamo un po' stufi di andare in luoghi ultraffollati, di dover sgomitare, fare la fila per tutto, e quindi questo nuovo approccio, che pare stia prendendo piede nell'estate che stiamo vivendo, privilegia delle mete poco conosciute, mete più autentiche, mete dove i flussi turistici non sono ancora arrivati, perché ci sono sicuramente destinazioni bellissime che tutti conoscono, ma ce ne sono altrettanto che meritano di essere scoperte, e hanno un fascino proprio legato forse al fatto di essere un pochino più selvaggio, un pochino più sconosciute. Quindi per vivere una vacanza in pieno stile under tourism bisognerebbe cambiare direzione, scegliere delle città di provincia, dei borghi poco conosciuti, dei sentieri naturalistici, dei luoghi ancora poco esplorati, un po' come quello che vi abbiamo segnalato prima, no? Quelle cascate poco conosciute del Montenegro. Naturalmente non è sempre facile, anche perché in molti casi si va al buio, quindi senza che ci sia magari qualcuno che c'è stato prima di noi e che può confermare che il luogo sia bello, però insomma secondo me ogni luogo ha la sua bellezza, la sua particolarità, le curiosità insite proprio nel fatto stesso di essere nuovo e appunto tutto da scoprire. Nella serie poi Paese che vai, usanza che trovi, avete mai sentito parlare degli Jibaji Senbei? La pronuncia è quella che è, il termine giapponese, sono dei cracker fatti con, non ve lo dico perché altrimenti cambiate frequenza.

Signorina, e allora parleremo di cibo anche nella prossima ora dopo la nostra ospite, perché appunto la BBC ha stilato una lista di 7 cose da non fare quando si mangia in Italia. Ma se andrete a mangiare in Giappone potrebbe capitarvi, soprattutto se visitate una zona, quella che circonda la città di Umaki, di trovare anche nei supermarket questi cracker che si chiamano, io lo leggo più o meno come si scrive, i Bachi Senbei. Sono dei cracker molto particolari, realizzati in collaborazione con un fornaio locale, con l'obiettivo di valorizzare le tradizioni locali e in modo particolare il forte legame del territorio con le vespe. Gli ideatori di questi curiosi, che io non assaggerò mai, cracker, volevano che lo snack racchiudesse la vera essenza delle vespe. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno scelto di inserire proprio le vespe all'interno dei cracker e di inserirle intere. Il processo di preparazione comincia con la cattura degli insetti, che vengono bolliti e disidratati. Una volta essiccate, le vespe vengono consegnate al fornaio e aggiunte direttamente all'impasto dei cracker. La base dello snack ha un sapore leggermente dolce che si unisce ad una nota affumicata, quella conferita proprio dagli insetti. Cracker che ovviamente vanno per la maggiore tra gli abitanti del territorio, ma incuriosiscono anche numerosi turisti che li acquistano, magari li riportano in dono, ma anche li assaggiano per provare un'esperienza decisamente fuori dal comune. Insomma, io non so se mai li assaggerò, probabilmente non andrò mai neanche in questa zona del Giappone. Comunque sappiamo che la nuova frontiera dell'alimentazione sono gli insetti, quindi non ci dobbiamo assolutamente stupire di nulla, neanche di mangiare dei cracker con all'interno delle vespe intere, come avviene appunto in questa zona del Giappone.

Sono le 14:52 minuti, quindi alle 15 torna l'informazione. Daremo la linea alla nostra redazione. Poi un'altra ora da passare insieme, non soltanto con la musica, ma anche con qualche informazione di servizio, perché l'estate è una stagione sicuramente bella per quanti possono vivere un momento di relax, di ferie, di vacanze, ma per molte famiglie è molto complicata. Se in una famiglia c'è un paziente con demenza, con Alzheimer, la gestione diventa complicata, cioè il bisogno necessario anche di rigenerarsi, ma al tempo stesso bisogna prendersi cura di queste persone. Ecco che la Federazione Alzheimer ha stilato un decalogo del quale parleremo con una psicologa e psicoterapeuta che ci darà tanti consigli, spero utili anche per voi che ci seguite.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini, terza notte di attacchi statunitensi sull'Iran. Dopo la rottura della tregua, Teheran risponde attaccando due petroliere, resta il nodo dello stretto di Hormuz per il quale Trump vorrebbe imporre dazi. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi nella notte su Kiev, ma le forze ucraine affermano di aver intercettato almeno vari missili e droni. Intanto a Parigi Zelensky partecipa alla festa della Repubblica Francese insieme ai cosiddetti paesi volenterosi.
1: Dal vertice tenuto ieri nella capitale francese, infatti, è uscito l'accordo per sviluppare lo scudo comune europeo contro i missili balistici. 9 le nazioni firmatarie dell'intesa, tra le quali Francia, Italia, Germania, Regno Unito e la stessa Ucraina. E mentre stamane sugli Champs-Élysées si è svolta la tradizionale parata per la festa nazionale francese, cui hanno presenziato anche il presidente ucraino Zelensky e quello italiano Mattarella, Mosca accusa gli europei di fomentare il conflitto in Ucraina e di studiare strategie aggressive contro la Russia, e lancia nuove accuse e minacce ai paesi che sostengono lo sforzo bellico di Kiev. Intanto stamane è giunto in Ucraina il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. L'arcivescovo di Bologna prosegue nell'incarico di mediazione che gli era stato affidato da Papa Francesco ed è poi stato confermato da Papa Leone. Tra i suoi obiettivi, quello di favorire nuovi scambi reciproci di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: La politica, Prodi in aula alla Camera la riforma della legge elettorale, maggioranza spaccata sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze, sinistra sulle barricate con la richiesta di voto segreto su tutti gli articoli e su tutti gli emendamenti. La terza ondata di calore con la quale l'Italia fa i conti, con temperature che nel fine settimana sfioreranno i 40 gradi al centro-sud, porta con sé la piaga degli incendi.
2: Squadre dei vigili del fuoco al lavoro al centro operativo di Anzola d'Ossola per mappare l'incendio in corso ormai da quasi 2 settimane sulle montagne sopra Premosello Chiovenda in Piemonte. Decine di automobili sono rimaste carbonizzate in seguito ad un grosso incendio divampato sulla collina tra Pozzuoli e Agnano. Le fiamme hanno parzialmente interessato alcune concessionarie. Scatta poi l'allerta gialla per rischio incendi fino alle 2 di domani per almeno 10 comuni della provincia di Monza e Brianza, come già successo in Francia. Da domenica scorsa nella foresta di Fontainebleau, circa 60 km a sud di Parigi, è in corso un incendio che il presidente francese Macron ha definito di ampiezza eccezionale. Circa 900 persone sono state fatte evacuare e sul posto sono stati mobilitati 800 vigili del fuoco. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,25% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: Gorillaz, la loro Inner Smile nel nostro spazio di questo martedì 14 luglio, le parole dell'estate con una pagina importante. Ricordavamo anche in apertura, l'estate è una stagione bella, sicuramente complicata per il caldo, ma complicata anche per tante categorie di persone. Lo è sicuramente, o può essere, un periodo particolarmente delicato per le persone che hanno problemi di demenza, ma soprattutto anche per le loro famiglie, un po' perché d'estate c'è anche un naturale bisogno, forse anche la necessità di dedicarci un po' a se stessi, prendere un momento anche di stacco, ma al tempo stesso gestire le persone a cui vogliamo bene, e poi perché la routine si spezza, il caldo non aiuta, insomma tante problematiche. Per fortuna non siamo soli, perché ci sono sempre dei professionisti in diversi ambiti che possono darci una mano. E allora sono molto felice di avere con noi, la saluto subito, la nostra ospite, la dottoressa Cristina Brioschi, psicologa e psicoterapeuta della Federazione Alzheimer Italia, che noi conosciamo molto bene. Cristina, ben arrivata.
1: Grazie mille.
0: Buon pomeriggio. Tra l'altro, sul luogo di lavoro, ovviamente, la raggiungiamo, Cristina.
1: Esatto, sempre a disposizione per i familiari che si trovano in un percorso di assistenza di una persona cara che ha una diagnosi di Alzheimer o un'altra forma di demenza.
0: Perché, come dicevo, la cosa bella è che non siamo soli, ci sono persone pronte ad ascoltarci, ad aiutarci, anche e soprattutto d'estate. Perché l'estate è una stagione così complessa?
1: Per diversi motivi. Il primo, forse, che mi viene in mente è proprio perché, come anche anticipava lei, Daniela, è un momento in cui le cose cambiano un po' ritmo, tantissime proposte a cui di solito i familiari, le persone con demenza si affidano, magari vanno incontro a un periodo di chiusura o sospensione in corrispondenza dell'estate, e questo porta le famiglie a doversi un po' adattare a delle nuove routine, in attesa di riprendere poi le attività che le accompagnano per tutto quanto l'anno, di nuovo da settembre in poi. Ed è proprio in questo momento, quindi, che i familiari e anche le persone che convivono con questa malattia si ritrovano alle prese con una nuova organizzazione, quindi con un tempo un po' diverso rispetto a quello diciamo non estivo, durante tutto l'anno.
0: Una nuova organizzazione che arriva anche in un momento in cui forse anche i caregiver, no, hanno necessità di staccare un attimo la spina, quindi questo complica ulteriormente le cose.
1: Questo senz'altro, però ricordiamoci che quando si sta accanto a una persona con demenza, molto spesso ci sono delle piccole accortezze e piccoli suggerimenti che sicuramente possono essere di aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane. Penso che la semplicità sia la parola chiave, che spesso non servono grandi iniziative o grandi proposte per riuscire a stare accanto a una persona che ha delle difficoltà legate alla demenza e all'Alzheimer.
0: E lo dimostrano le proposte che proprio come Federazione Italiana Alzheimer Italia avete messo giù in un decalogo molto bello, devo dire, in cui effettivamente la parola semplicità è la parola chiave, ma semplicità non vuol dire banalità, perché c'è una grande cura, un grande amore in tutti i punti che andremo con lei, Cristina, a sviscerare. Ad esempio anche nel pensare o ripensare una routine che quindi forse sarà un pochino diversa rispetto al resto dell'anno, partire dal vissuto della persona.
1: Sì, questa è una cosa molto importante. Intanto riprendo quello che diceva lei, Daniela, sull'importanza di avere una routine, seppur diversa da quella che le persone hanno durante l'anno. Avere dei punti di riferimento che scandiscano la giornata è importantissimo, perché aiuta chi ha difficoltà di orientamento nello spazio e nel tempo ad avere dei punti di riferimento stabili. Quindi non dimentichiamoci dell'importanza della routine, che fa poi da, diciamo, cornice, contenitore a tutto ciò che noi proponiamo, siano esse attività da fare in casa o attività che, se ben programmate e ben pensate, possono essere svolte all'aperto e proposte alla persona con l'Alzheimer. Quindi senz'altro, come dicevamo, partire dal vissuto della persona è importantissimo. Ricordiamoci che di per sé delle piccole attività quotidiane sono già delle attività. Non dobbiamo quindi, come dicevo prima, pensare a chissà quali cose, certo, necessariamente molto fantasiose da proporre, ma possiamo partire dalle passioni, che una persona ha sempre avuto durante la sua vita, siano esse il giardinaggio o se svolgeva un lavoro manuale, se amava cucire, se amava cucinare. Possono essere queste delle attività da prendere come punto di partenza,
0: adattandole anche alle capacità che la persona ha in questo momento.
1: Senz'altro, perché la demenza e l'Alzheimer si sviluppano nel tempo in fasi. In queste fasi le capacità e le autonomie di una persona si modificano ed è molto importante tenere a mente quali sono, nel momento in cui la stiamo proponendo, le capacità e le autonomie di una persona, in modo da poterle supportare e permettere alla persona stessa di esercitarle proponendo una piccola attività. Per esempio, se una persona, prendiamo ad esempio l'idea di cucinare, se una persona riesce a, ad esempio, tagliare le verdure o a sistemare i piatti sulla tavola, è qualcosa che le si può chiedere di fare. Diverso, magari una persona che ha meno orientamento nello spazio, chiedere di preparare un pranzo per 5 persone tutto quanto da sola.
0: Certo, anche per non creare frustrazione in tutte le parti in causa. E naturalmente abbiamo detto la routine è importante perché consente di mantenere appunto dei momenti riconoscibili della giornata, mantenere la tranquillità. Una routine che però deve essere flessibile, cioè se poi ad esempio ci eravamo prefissati di preparare questa grande merenda magari per i nipoti che arrivano o per qualunque altra persona, ma poi si è un po' stanchi, fa troppo caldo, bisogna anche sapersi riadattare.
1: Assolutamente, questa è una cosa da tenere sempre in considerazione, perché oltre al caldo possiamo trovare una persona con l'Alzheimer o con la demenza che in quel preciso momento, magari per motivazioni che non capiamo, non è in quel momento interessata o disposta a fare un'attività. Quindi a volte il problema sta in come gliela proponiamo, altre volte è semplicemente stanchezza o poca concentrazione in quel momento che non le permette di partecipare a questa attività o preparare questa grande merenda insieme. Non è un problema, rimane comunque un'attività che può essere proposta in un altro momento, semplicemente.
0: Infatti, o in un altro modo, lo abbiamo detto. E laddove possibile, certo, anche qualche attività fuori casa può essere piacevole, naturalmente soprattutto viste le temperature di questi giorni, con tutte le cautele del caso.
1: Assolutamente, i nostri consigli sono quelli di scegliere percorsi ombreggiati qualora si voglia fare delle attività fuori di casa e verificare in anticipo la presenza di panchine o possibilità di sedersi lungo il percorso e anche di poter rientrare rapidamente a casa o con facilità a casa nel caso una persona si sentisse di farlo o non si sentisse di proseguire nell'attività che abbiamo pensato per lei fuori di casa. E anche in questo caso è opportuno avere un po' di flessibilità, perché se proprio quel giorno in cui abbiamo programmato e verificato la possibilità di fare un'attività all'aperto c'è caldo eccessivo oppure un forte temporale, dobbiamo essere pronti a sospenderla e pensare di riprogrammarla in un altro momento.
0: E poi c'è il punto 10 del decalogo a cui abbiamo fatto riferimento, che secondo me è fondamentale: non fare tutto da soli.
1: Questo è importantissimo. Tante volte anche la vicinanza a una persona che ha l'Alzheimer o la demenza ci fa pensare, magari anche a ragione, che la conosciamo molto meglio degli altri, che sappiamo noi al meglio come aiutarla, come supportarla, di cosa ha bisogno, quando. Questo è sicuramente vero, però il fatto di poter chiedere aiuto o allargare anche le proposte che abbiamo pensato, che siano esse all'esterno o in casa, anche alla presenza di qualcun altro, è fondamentale, perché offre una piccola occasione di socialità che magari anche le persone con questa diagnosi apprezzano, e offrono anche un momento, diciamo, di condivisione, di socialità per i caregiver, quindi per chi propone queste attività, che viene anche un pochino alleggerito dall'essere in compagnia.
0: Questo è importantissimo. Sì, secondo me è davvero importantissimo. E poi ci siete voi, e poi c'è il servizio totalmente gratuito Pronto Alzheimer allo 02 80 97 67 ogni giorno dal lunedì al venerdì, è possibile, insomma, trovare una voce che ci possa guidare?
1: Assolutamente, siamo a disposizione e siamo pronte ad ascoltarvi.
0: E allora io, Cristina, la lascio al suo lavoro, la ringrazio infinitamente anche per la tranquillità che ci ha trasmesso, devo dire, dandoci questi consigli. Ha proprio una voce perfetta per fare questo servizio. Se lo lasci
1: sono
0: dire.
1: Contenta e ribadisco l'invito a chi avesse piacere di un confronto su questi temi a contattarci.
0: Grazie infinite alla dottoressa Cristina Brioschi, grazie e buon lavoro ovviamente. Ricordo anche l'indirizzo mail, qualora insomma abbiate bisogno di altre informazioni, info@alzheimer.it e poi naturalmente alzheimer.it è il sito internet di riferimento proprio per la Federazione Alzheimer Italia. Continuiamo, arriva la voce di Benson Boone.

di Scontro 2000 della settimana. Allora veniamo ai consigli che la BBC ha stilato per gli stranieri, soprattutto i britannici, che arrivino nel nostro paese. Consigli gastronomici, cose da non fare nel nostro paese. Devo dire illuminante leggere questi consigli che arrivano dall'estero. Allora, sapete che molti stranieri, soprattutto i tedeschi, a onor di cronaca, spesso ci fanno così rabbrividire quando a fine pasto ordinano un cappuccino. Ebbene, proprio il primo punto di questa lista stilata dalla BBC è non ordinare mai un cappuccino dopo i pasti. Il cappuccino si legge proprio in quanto scritto dalla BBC, in Italia si consuma a colazione al bar. Le colazioni italiane sono leggere, in genere a base di brioche o pasticcini che si abbinano bene a un cappuccino cremoso, ma questa stessa bevanda schiumosa è considerata troppo ricca per accompagnare pasti più sostanziosi e salati. Chissà se seguiranno questo consiglio. Punto 2. Non sconvolgere l'ordine del pasto. La BBC spiega che i pasti al ristorante italiano hanno un ordine ben preciso, che si sviluppa in crescendo: antipasto, primo, secondo e contorni, dolce, caffè e amaro, ordine che permette ai sapori di svilupparsi, passando da quelli più leggeri a quelli più intensi, quindi è vietato cambiarne l'ordine. E poi punto 3, non mischiare mare e monti. Altra regola non scritta da rispettare secondo la BBC è quella appunto di non mischiare piatti di carne a piatti di pesce e anche formaggi e carne. Non chiedere sostituzioni è il punto 4. In Italia i piatti al ristorante non sono personalizzabili, esordisce la BBC. Alcuni ingredienti per tradizione si abbinano bene tra di loro, altri no. Quindi bisognerebbe insomma attenersi a quanto previsto dal piatto. Punto 5. Provare le specialità regionali. La cucina italiana è fortemente legata alle tradizioni regionali e fornisce un piccolo riassunto in merito. Andate a Napoli per mangiare la pizza, poi proseguite verso sud per deliziarvi con limoncello di limone di Amalfi sulla costiera amalfitana. Il pesto è originario di Genova. Per la cacio e pepe e la carbonara andate a Roma. Firenze è famosa per le sue succulente e spesse bistecca alla fiorentina, mentre Venezia è l'epicentro della cultura dell'aperitivo. Punto 6. Non abbiate fretta. Mangiare al ristorante in Italia è un rito sociale. Grazie alla nostra ampia varietà di portate, il pranzo e la cena possono durare ore, con pause tra una portata e l'altra, quindi non abbiate fretta. Infine, punto 7, vi ricordo che la lista l'ha stilata la BBC per gli stranieri che arrivano nel nostro paese. Non saltate mai l'amaro a fine pasto. Solitamente preparato con scorza di agrumi, gusci di noce o erbe medicinali, l'amaro ha un gusto che si acquisisce con il tempo, ma non c'è niente di meglio per rimettersi in sesto dopo un pasto abbondante. Gli amari sono fortemente regionali, quindi chiedete informazioni sulla specialità locale. Insomma, la BBC ha deciso di educare gli stranieri che arrivano nel nostro paese, quindi se a fine pasto vedremo meno cappuccini e più amari, naturalmente da parte degli stranieri, forse un pochino sarà anche merito della BBC. Bene, noi proseguiamo, sono già le 15:35 minuti e dopo gli U2 arrivano i Rolling Stones. Anche qui un brano nuovo che ci ascoltiamo, si intitola Gelo.

Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.

6 e 48 minuti, quindi siamo quasi in chiusura, però prima insomma condivido con voi questa possibilità di lavoro un po' particolare, spaziale oserei dire, non so se vi può attirare l'idea, non so se avete le caratteristiche che stanno cercando. In ogni caso, a titolo di pura curiosità, vi dico che la NASA ha aperto le candidature per preparare le future missioni su Marte e sulla Luna e quindi sta selezionando 4 persone che dovranno trascorrere 12 mesi in un habitat davvero spaziale. 12 mesi, quindi un anno intero chiusi, senza mai uscire all'aperto, coltivando il proprio cibo e simulando passeggiate su Marte. Questo è appunto il programma che la NASA ha messo giù e per realizzarlo cerca appunto 4 volontari. Il progetto si chiama Moon and Mars Exploration Analog, si svolgerà presso il Johnson Space Center di Houston in Texas. La missione partirà tra un anno, nell'agosto del 2027, e includerà un periodo di addestramento e valutazioni prima e dopo la permanenza nell'habitat. Per 12 mesi, come appunto vi anticipavo, i volontari vivranno in spazi davvero molto ristretti, gestendo risorse molto limitate, utilizzando un rover e adattando il proprio ritmo biologico al giorno marziano, che dura un po' più di quello terrestre, 40 minuti in più. La selezione è rigorosa, servono una laurea in discipline STEM, ingegneria o scienze biologiche, oppure un'esperienza militare equivalente. I candidati devono essere cittadini statunitensi, quindi ecco, nessuno di noi, avere un'età compresa tra i 30 e i 55 anni, ottima conoscenza dell'inglese e piena idoneità psicofisica. L'obiettivo finale è raccogliere dati per il programma Artemis e per il primo viaggio umano su Marte, insomma sicuramente una possibilità particolarissima che poi aprirà le porte per dei progetti davvero incredibili. E con questo io ringrazio in chiusura Stefano Sciurpi che mi ha accompagnato in regia, la nostra ospite la dottoressa Cristina Brioschi, tutti voi che ci avete seguito, ci ritroviamo domani stessa ora dopo il notiziario delle 14 per passare un po' di calda estate insieme. Ci salutiamo con Lucio Dalla.

0: ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi

0: lasci raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie emissioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'Ora Solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto. E ci siete voi.
2: Il meglio di
1: L'Ora Solare, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 12:20, su TV 2000.

0: sulla Tirachile Dolphin. I terza notte di attacchi statunitensi sull'Iran dopo la rottura della tregua, Teheran risponde attaccando due petroliere, almeno un morto resta al nodo dello stretto di Hormuz per il quale Trump vorrebbe imporre dazi a chi transita. Festeggiamenti in Francia per la ricorrenza del 14 luglio, ultima da presidente per Macron, ieri fuochi d'artificio alla Tour Eiffel, oggi la parata militare sugli Champs-Élysées dedicata alla difesa dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky nella capitale per il vertice dei volenterosi, presente anche il nostro capo dello Stato Mattarella. Durerà almeno per tutta la settimana la terza ondata di calore dell'estate con la quale l'Italia sta facendo i conti, temperature che tra venerdì e sabato sfioreranno i 40 gradi al centro-sud.
1: Oggi 4 città in bollino rosso e 11 in arancione, domani saranno rispettivamente 7 in rosso, Torino, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Frosinone e 8 in arancione. La bolla di aria torrida di provenienza africana in settimana farà raggiungere i massimi picchi della terza ondata di calore. I meteorologi prevedono temperature che tra giovedì e venerdì potrebbero toccare i 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Intanto in Piemonte crisi idrica per il Po ai minimi termini sia nel bacino del Monviso che per quanto riguarda gli affluenti. Nella giornata di domani, mercoledì, è atteso un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali con temporali localmente intensi anche in pianura. Confermato invece il picco della fase calda sul finire della settimana per il centro-sud. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,11% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stabilito dal Ministero dell'Università il nuovo iter per accedere alla facoltà di medicina, già aperte le iscrizioni per il cosiddetto semestre aperto.
2: Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026-2027 che conferma l'impianto del semestre aperto e definitiva immatricolazione dopo il superamento di alcuni esami, introducendo alcune novità, frutto anche del confronto con gli studenti. Gli aspiranti medici potranno presentare domanda fino a lunedì 3 agosto sul portale UniversItaly per iniziare il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. In fase di iscrizione gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione. Le materie d'esame restano quelle dello scorso anno. Viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online la piattaforma gratuita promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Cesare Cavoni, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
4: Eccoci pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi un martedì particolare per le ricorrenze di quelle che piacciono a noi, visto che il 14 luglio è una data centrale per tutti gli appassionati di esplorazione spaziale. Mi rendo conto che siamo a livello di spigolature della settimana enigmistica, però l'estate, come dire, è anche queste cose. Il fatto è che oggi, nel 1965, la sonda Mariner 4 della NASA trasmetteva le primissime immagini ravvicinate di Marte, fotografie mai viste prima che all'epoca testimoniavano concretamente l'evoluzione della tecnologia di telerilevamento. Questa è la definizione ufficiale. È stato un passo avanti incredibile nella capacità umana di guardare oltre la Terra. Poi, a distanza di tanto tempo, diciamo che il pianeta Marte abbiamo iniziato a frequentarlo un po', oltre che a sognarlo, no? Ci abbiamo mandato missioni, robottini, sonde varie, aspettando quel giorno in cui magari saremo noi in onda dal pianeta rosso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, come facciamo anche quest'estate, no? Recuperando i momenti più intensi e le voci più appassionanti che abbiamo ascoltato nei mesi scorsi, insomma, quando abbiamo raccontato soprattutto storie di tecnologia, con indicazioni, consigli, pareri. Ma questo perché è un argomento che continua ad avere un posto d'onore, ecco, no? Nel nostro cuore e quindi anche nella bella stagione. Le parole dell'estate, insieme a Francesco Filippi che cura la regia, partiamo!

0: Il titolo è un po' inquietante, oggettivamente. Irrecuperabile. Sembra una condanna quasi, ma al contrario, Trigno, insieme a Ermal Meta, cantano che c'è sempre spazio per ricominciare, insomma, per imparare dagli errori. Soprattutto quando si parla di matematica e cambiamo completamente argomento, no? A proposito di errori, perché lo scorso novembre, in occasione del Fibonacci Day, che cade il 23 novembre, il Fibonacci, quello della serie di Fibonacci, no? È stato presentato a Pennabilli, in provincia di Rimini, un reperto incredibile in un museo incredibile. Ce lo siamo fatti raccontare proprio dal direttore di Mateureca, il museo della matematica di Pennabilli. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Siamo in Alta Valmarecchia, diciamo che da Rimini si punta all'Appennino verso uno dei borghi più celebri della Romagna, che noi però avevamo già visitato per una sua incarnazione proprio specifica, più tecnologica, perché a Pennabilli c'è uno dei 5 musei di matematica più autorevoli in Europa, l'unico museo della matematica aperto e operativo da 20 anni in Italia. È il padrone di casa, il fondatore, il direttore, il visionario, insomma, il professor Renzo Baldoni. Buon pomeriggio e bentrovato.
2: Buon pomeriggio a lei e a voi gli ascoltatori.
0: Intanto proviamo a inquadrare il perché, ancora una volta, di un museo della matematica. Cioè, non è difficile immaginare, come, a parte le simpatie individuali, no? Che la matematica è sempre percepita con un certo timore, però i numeri accompagnano da sempre la storia dell'umanità. Possiamo dire che la storia del calcolo è una delle più grandi avventure dell'uomo.
2: Sì, assolutamente, ed è il motivo, diciamo, ed è l'obiettivo di fondo del nostro museo. E noi, attraverso, diciamo, la storia del calcolo, cerchiamo di far capire ai visitatori, che poi sono in prevalenza studenti, che la matematica è dappertutto. E questo già ce l'aveva detto anche Galileo Galilei nel 600, quando affermava che il libro dell'universo è scritto in lingua matematica. Ma poi l'altro aspetto è che la matematica, noi vediamo che funziona molto molto bene per spiegare il mondo fisico. In pratica è l'unico linguaggio che abbiamo per spiegare proprio e anche prevedere addirittura dei fenomeni. E il terzo aspetto, che, per il quale noi abbiamo addirittura creato proprio una stanza che chiamiamo la stanza del bello, è che se andiamo ad analizzare bene, quando una cosa ci piace, sia fatta dalla natura, sia fatta dall'uomo, questa bellezza è sempre legata a delle formule matematiche.
0: Quindi possiamo dire che i ragazzi che vengono a vivere il museo escono con una percezione diversa. Perché in Italia si fa fatica ad appassionarsi di matematica?
2: Perché indubbiamente la matematica non è facile, è forse, diciamo, l'aspetto più avanzato del nostro cervello. Il nostro cervello non è adatto a far di conto, questo l'abbiamo capito, tanto è vero che ne ha inventate di tutti i colori e infatti noi in questo museo su 4 piani presentiamo tutti gli strumenti e le idee matematiche che l'uomo ha dovuto inventare per superare questa difficoltà del contare.
0: Qualcuno dice che la prima forma di scrittura sia dovuta proprio a una questione di fare di conto, insomma, cioè la scrittura è figlia della matematica.
2: Noi lo abbiamo degli oggetti unici perché presentiamo proprio questo aspetto. Le prime tavolette sumeriche, ad esempio, che noi abbiamo addirittura anche un cono di fondazione del 2200 a.C., originale, l'unico visibile in Italia, e ci dimostra proprio questo. Sulle tavolette sumeriche c'erano dei conteggi che riguardavano la birra, il pane dato agli schiavi, eccetera, eccetera. Quindi le prime testimonianze scritte riguardavano proprio la contabilità. E quindi, diciamo, la scrittura è nata all'inizio proprio per queste esigenze contabili.
0: Sì, c'è tutto un mondo da scoprire, appunto, il motivo per cui vi invitiamo a visitare Mateureca. E per i primi 20 anni del museo, che non sono pochi, avete scomodato anche quel famoso Fibonacci.
2: Certo, venerdì 14 alle 5:30 noi presentiamo per la prima volta il facsimile del manoscritto Liber Abaci di Fibonacci, che è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Questo libro perché lo presentiamo? Perché ha cambiato la storia della matematica, perché ha introdotto in Europa il sistema numerico indo-arabo, no? Usato sulle 10 cifre, sulla posizione decimale.
0: Quello che usiamo noi oggi, insomma.
2: quello che usiamo noi oggi. Poi non solo, poi all'interno di questo libro c'è la famosa successione di Fibonacci, che era nato addirittura per risolvere un problema su delle coppie di conigli, che è, non sappiamo il perché, questo è un altro punto interrogativo. La natura la usa in continuazione per creare il bello, per esempio nei girasoli, nelle conchiglie, addirittura le spirali delle galassie, anche sulle piante, come prendono la luce, eccetera. C'è questa, diciamo, successione di Fibonacci, che poi è un numero che tende appunto al numero d'oro, chiamato numero d'oro apposta perché simbolizza il simbolo della bellezza, no? E dell'armonia dell'universo. E quindi, insomma, un fatto molto molto importante, questo qui venerdì. Poi il giorno dopo, invece, il giorno successivo, il 15, sabato 15 alla mattina, inauguriamo una sala che riguarda le curve matematiche. In pratica è un invito a riscoprire un po' la storia della matematica in modo anche divertente e attraente, e ripercorrere un po' attraverso le curve proprio questo affascinante, per me, itinerario del pensiero umano, che va dalle origini della geometria fino alle forme frattali di oggi. E cerchiamo di far questo non soltanto fornendo conoscenze, ma principalmente emozioni, perché poi dopo l'apprendimento avviene anche. Infatti in questa sala, per esempio, abbiamo creato anche degli ologrammi e dei video in particolari. Insomma, vogliamo dare un pochettino queste emozioni.
3: Un bel ricordo, tornare a casa con un bel ricordo matematico, ecco, sì. Questa è un pochino l'idea. Tra l'altro, a margine, anche Papa Leone XIV è matematico. È vero che glielo fate vedere il Liberabaci?
2: Sì, adesso, sì. Il 26 di novembre, che poi addirittura, se lo posso dire, in occasione del giubileo erano state vietate tutte le visite per le donazioni via via, e invece lui, essendo matematico e capendo cos'è il Liberabaci, il 26 ci accoglie per visionare questo manoscritto, che è proprio bello anche, diciamo, esteticamente, capito?
3: Okay.
2: E quindi è un bel fatto.
3: E poi dopo il Liberabaci sarà consultabile, sarà visionabile anche
2: a Matteurca? Sì, sempre. Sarà un nostro plus, diciamo, che abbiamo in più oltre ai tanti che abbiamo.
3: Che poi io leggevo su Matteurca.it, tenetelo buono tra i preferiti. Dopo la visita al museo, ti consigliamo di visitare il museo I Luoghi dell'Anima, sempre a Pennabilli. C'è pure questo.
2: Sì, perché un'altra realtà molto importante a Pennabilli è che Tonino Guerra è vissuto per oltre 30 anni e quindi ha realizzato moltissime altre opere, fra cui appunto l'Orto dei Frutti Dimenticati, il Percorso delle Meridiane, c'è la possibilità di visitare la sua casa, eccetera. Quindi, insomma, Pennabilli merita sicuramente un viaggio, io credo.
3: Anche perché appunto c'è uno dei 5 musei di matematica più autorevoli in Europa, una storia che va avanti da 20 anni. Museo Matteurca, direttore professor Renzo Baldoni, grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Vi rimando al web per tutti i dettagli su come visitare il Museo della Matematica di Pennabilli. Siamo sulle colline che si affacciano su Rimini. Vale una visita per fare pace con la matematica, con i numeri sicuramente, ma anche per ammirare appunto questa riproduzione tridimensionale del Liber Abaci, trattato di aritmetica ed algebra scritto in latino medievale, con il quale all'inizio del XVIII secolo Leonardo Pisano, conosciuto appunto come Fibonacci, aveva rivoluzionato la matematica, insomma. Ma al Museo Matteurca sono molto più bravi di me ad appassionare i visitatori. Vi rimando al web matteurca.it, scritto con la K. Le parole dell'estate.

0: fantasia.
1: È il tipo di voce che riconosci in 3 secondi, Biagio Antonacci, che è uno dei protagonisti del disco d'esordio di Giuli, produttore, musicista, uno che dà forma alla musica e che ha messo insieme una serie di nomi incredibili e trasversali, da Fabio Concato a Fulminacci, Antonacci appunto, Elisa, Emma, l'amico di sempre Olly, in un disco tutto da scoprire, sempre perché siamo anche un programma di canzoni. Le parole dell'estate. La tecnologia però è un chiodo fisso e avevamo raccontato di quel giorno X, il 10 dicembre scorso, in cui l'Australia ha alzato l'asticella. Riascoltiamo.
2: Estate in Blu 2000.
1: Oggi 10 dicembre gli account social di chi ha meno di 16 anni, quindi prova a dire una piattaforma, YouTube sì, X sì, Facebook sì, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads, sono disattivati, cioè si sono svegliati stamattina che era tutto chiuso. Ed è l'effetto del Online Safety Amendment Act, una legge approvata un paio d'anni fa, cos'era, 2024, con l'obiettivo dichiarato di proteggere i minori dal rischio dei social, che detta così sembra una stretta durissima, no? Ti svegli la mattina e trovi tutto chiuso, cioè quasi un basta social, punto. In realtà, se vai a vedere come perché poi cioè, di questo si parla, no? Dell'influenza di queste piattaforme sul benessere psicologico dei più giovani e che quindi che ci sia qualcosa da fare, cioè, mi sembra questo un po' evidente, no? Poi se vai a vedere come funziona questo emendamento australiano, diciamo che non è tutto bianco e nero, perché per dire gli account non devono per forza essere cancellati per sempre, cioè vengono sospesi, vengono congelati fino a quando tu minore non compi 16 anni e poi da lì in poi tornano attivi e riprendono a funzionare, insomma, come prima, come se non fosse successo niente, è una specie di embargo temporaneo più che una cancellazione. Poi c'è il tema delle eccezioni, perché questo divieto riguarda un elenco preciso di piattaforme, ma non tutte. Per esempio, rimane accessibile YouTube Kids, rimangono accessibili dei servizi considerati, che ne so, professionali, tipo LinkedIn. E soprattutto rimane aperto tutto il mondo dei contenuti che non hanno bisogno di un account, per cui non ti devi registrare, quindi un sito, un'app, video, cioè servizi che puoi usare, cose che puoi guardare senza doverti registrare, senza dover creare un nome utente e una password. Quindi la porta si chiude sì su una serie di piattaforme, di social, diciamo famosi, ma ci stanno tutta una quantità di finestre che rimangono spalancate, che è imbarazzante, no? Perché poi un punto delicato è proprio la distinzione tra blacklist e whitelist, cioè quello che è vietato ai minori e quello che invece è consentito, perché la legge non definisce in modo rigido questi elenchi, cioè le autorità hanno margine per aggiungere o togliere piattaforme dalla lista dei buoni, metterle nei cattivi e viceversa, in base a criteri ampi. E questo significa che il governo può influenzare quali servizi possono operare liberamente sul mercato australiano e quali invece no, senza passare ogni volta da un giudice. Ed è un potere, diciamo, forte, no? Va oltre la tutela dei minori, che poi c'è una contraddizione di fondo. Cioè, anche quando il divieto scatta davvero, il sito diventa inaccessibile. Non è che spariscono i contenuti problematici o sparisce la raccolta dei dati. Cioè, se un sito diffonde materiale, diciamo, inappropriato, ma non chiede login, cioè rimane accessibile anche ai minorenni. Cioè, se una piattaforma usa i cookie per tracciare i metadati senza un account, continua a profilare tranquillamente chi visita quel sito. Per questo motivo sono tanti gli esperti che si chiedono se questa legge punti davvero prima di tutto a proteggere i minori o se poi alla fine serva soprattutto per rafforzare il controllo pubblico sulle piattaforme. Poi c'è anche un ruolo, come dire, dei genitori che andrebbe messo in discussione, no? Ruolo dei genitori e delle istituzioni, perché vietare per legge l'accesso alle piattaforme social, cioè, è un po' una scorciatoia, no? Bisognerebbe investire in educazione digitale, bisognerebbe costruire una responsabilità genitoriale, parliamo di strumenti di accompagnamento, cioè in questo modo tutto l'onere di questa formazione si sposta sulle piattaforme, perché saranno loro a dover mettere in piedi un sistema di verifica dell'età. E il rischio chiaramente è quello di deresponsabilizzare le famiglie e gli utenti, cioè costruire un modello dove i valori e i limiti vengono imposti dall'alto, vengono applicati da aziende private che per natura, no, non sono delle onlus, cioè sono costruite per fare soldi. Adesso l'Australia diventa di fatto a tutti gli effetti un laboratorio. Nei prossimi mesi capiremo se questa scelta politica avrà davvero aumentato la sicurezza e il benessere online dei ragazzi o se sarà rimasta più che altro un messaggio simbolico, una teoria bellissima, ma una serie di pratiche ancora tutte quante da risolvere. Insomma, poi fino a quando non si vedranno i risultati sul campo, quindi dati, studi, effetti reali sui comportamenti, sui rischi, il giudizio rimane lì sospeso. Però così a naso sembra un po' buttata in caciara, come si dice dalle parti mie. Adesso vediamo quello che succede. Intanto loro qualcosa l'hanno fatto, poi tutto il resto anche qui in Europa, no? Inseguiamo e stiamo alla finestra a vedere, ma tanto ci torniamo. Quindi dal 10 dicembre scorso l'Australia ha tirato una linea netta e hanno spento i social ai minori di 16 anni, ma non metaforicamente, proprio tecnicamente. Account chiusi, verifiche dell'età obbligatorie, piattaforme costrette a dimostrare che la sicurezza non è un optional, ma è un requisito di base, no? Come le cinture in macchina. Proteggere i ragazzi non è più un'opzione, è un dovere. Come sta andando? Come sempre il bilancio in teoria è molto positivo: minore esposizione a contenuti tossici, meno bullismo, meno adulti che non dovrebbero essere lì, però ogni barriera crea un nuovo sentiero e i ragazzi imparano presto a imbrogliare con l'identità digitale falsa, con le VPN, piccoli hacker in erba, ecco, che si sentono furbi. E mentre l'Australia sperimenta, noi qui in Italia osserviamo, discutiamo, ci avviciniamo, no? Non abbiamo ancora tirato la stessa linea, però il clima è cambiato. Il garante insiste sulla verifica dell'età, le scuole chiedono più protezione, i pediatri parlano dei social come di un tema di salute pubblica, cioè non è più soltanto tecnologia, è comportamento, è crescita, è tutela e soprattutto non basta più dire usate i social con prudenza, serve un sistema che protegga davvero e ancora di più serve un'educazione digitale a partire dalle famiglie. Insomma, l'Australia ha acceso un faro. Noi ancora non ci siamo arrivati, però stiamo camminando nella stessa direzione e forse non è lontano il momento in cui anche da noi arriverà un giorno X in cui qualcuno metterà nero su bianco che bisogna cambiare sul serio. Le parole dell'estate.

0: questa canzone che è una ferita aperta. Ha vinto l'Oscar per quel film clamoroso con Tom Hanks e Denzel Washington, ha vinto il Grammy, ma soprattutto è diventata la colonna sonora emotiva di un'epoca in cui l'AIDS non era soltanto una malattia, era proprio stigma, isolamento, paura. E Bruce Springsteen è riuscito a raccontare la fragilità senza retorica, senza eroismi, senza proclami, no? Solo un uomo che cammina da solo per le strade di Filadelfia, una città che non lo riconosce più. Che poi Bruce Springsteen non ha mai nascosto il valore politico e sociale, no? Che intende, insomma, per la sua musica. Piccolo battibecco a distanza di questi giorni, velato, però i giornalisti ci hanno trovato una frecciatina. Mick Jagger, ospite di un podcast americano, che gli chiedeva, insomma, del suo rapporto con il pubblico, del confronto con artisti proprio del calibro di Bob Dylan e Bruce Springsteen, e Mick Jagger l'ha detto, insomma, che il suo obiettivo primario è sempre stato quello di garantire agli spettatori un'esperienza positiva e coinvolgente, leggera, no? Come dire, l'idea è che il pubblico lasci i concerti col morale alto, capito? Senza pensieri, senza essere appesantito da messaggi di natura politica. Due scuole di pensiero opposte, entrambe valide, ma su questo dualismo ci fermiamo, che anche per oggi il nostro tempo a disposizione è finito. Grazie a Francesco Filippi per la regia, ci troviamo, se vi va, domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!
1: Turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

0: pomeriggio da Pierachille Dolfini, Via Libera di Lega e Forza Italia, l'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia non moderate UDC. La riforma della legge elettorale è arrivata in aula alla Camera con le opposizioni che chiedono però che il testo sia votato integralmente a scrutinio segreto. Leader mondiali e premi Nobel si sono dati appuntamento a Castel Gandolfo per riflettere su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, sul tavolo anche la pace e il disarmo.
1: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale. E la presidente di Amnesty International, Agnes Calamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra, un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: È attesa il 28 settembre la sentenza del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, la data fissata oggi dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei quattro egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Per loro chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo. La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, lo dice il terzo rapporto sulla trasformazione demografica pubblicato dalla Commissione Europea. 11ª edizione del Virtuoso Bel Canto Festival, dal 21 luglio al 2 agosto, oltre 40 appuntamenti tra Lucca, Firenze e Pisa, la musica come strumento di pace grazie alla presenza dei ragazzi della Barenboim Said Academy. Riccardo Cecchetti, fondatore, direttore artistico della rassegna.
2: Il Festival Virtuoso e Bel Canto si fonda su tre pilastri: alta formazione, concorsi e concerti. Ogni estate Lucca accoglie giovani talenti provenienti da tutto il mondo che studiano con alcuni dei più grandi interpreti e docenti internazionali. L'edizione 26 mette ancora più al centro i giovani artisti, alcuni dei quali come artisti in residenza. La programmazione attraverso oltre 4 secoli di musica, partendo dal 600 francese con il progetto Lulli a cura di Federico Maria Sardelli e Samuele Rastrucci, fino ai workshop contemporanei a cura di Adrian Brendel. Il cuore ideale del festival è il progetto Musica e Pace, che considera l'orchestra come esempio concreto di convivenza. Giovani musicisti provenienti da decine di paesi, compresi territori segnati da conflitti sanguinosi, lavoreranno insieme in un percorso artistico ed umano. Il progetto, realizzato in collaborazione con la Barenboim Said Academy di Berlino e la Fondazione Barenboim Said di Siviglia, culminerà il 2 agosto in un grande concerto diretto dal maestro Nabil Sheata, simbolo del dialogo che la musica può costruire.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,07%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu.
2: In Blu 2000, news.
3: La Francia marcia per l'Ucraina alla parata del 14 luglio agli Champs-Élysées. Il presidente Zelensky nella capitale per il vertice dei volenterosi, presente anche Mattarella, ultima festa da presidente per Macron. Golfo in fiamme dopo la violazione della tregua, continuano gli attacchi incrociati di Stati Uniti ed Iran, resta il nodo dello stretto di Hormuz. Il presidente americano Trump

0: vuole imporre dazi sulle navi in transito. Intesa sulla riforma, la Camera e la maggioranza si compatta intorno all'emendamento alla nuova legge elettorale per reintrodurre le preferenze. Le opposizioni chiedono che su tutto il testo ci sia il voto segreto. Caldo e siccità taglia alle prese con la terza ondata di calore dell'estate. Sino a fine settimana temperature roventi con punte di oltre 40 gradi in Sardegna, fiumi sempre più in sofferenza idrica. Buonasera da Pierachille Dolfini. Festeggiamenti in Francia per la ricorrenza del 14 luglio, ultima da presidente per Macron, la parata militare sugli Champs-Élysées, il presidente Zelensky nella capitale per il vertice dei volenterosi, presente anche il nostro capo dello Stato Mattarella, Antonio Soviero.
1: La tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa nazionale francese consacrata quest'anno alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo, all'indomani del vertice dei volenterosi. 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno deciso di creare una coalizione per uno scudo antimissile comune. Macron sfila per l'ultima volta su una jeep militare. Ad attenderlo sul palco d'onore, oltre a 30 capi di Stato e di Governo, c'è anche Mattarella. L'applauso più lungo per i militari ucraini, un simbolo di fratellanza, coraggio e destino condiviso, scrive sui social il presidente francese. Momento conclusivo, i militari con le bandiere di 35 paesi sui 37 della coalizione dei volenterosi davanti alla tribuna presidenziale sulle note della Marsigliese, l'inno nazionale francese. Il 14 luglio in Francia è anche il giorno della memoria della strage di Nizza. 10 anni fa, le 86 vittime saranno ricordate con 86 fasci luminosi nel cielo serale di Nizza. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Intanto in Ucraina non si ferma la guerra. Nel paese è arrivato il presidente della CE, il cardinale Zuppi, che ha visitato anche il campo di prigionieri di guerra russi a Leopoli. Il Papa prega anche per voi, ha detto Vito De Torre.
2: Dal vertice di Parigi, Volodymyr Zelensky ha incassato il pieno sostegno dei partner occidentali. È stato il primo incontro della coalizione dei volenterosi dopo il cambio di strategia militare di Kiev, che nelle ultime settimane ha colpito duramente il settore petrolifero russo. Anche nella notte i droni dei servizi segreti ucraini hanno centrato due raffinerie, un impianto di Gazprom a Salavat e la raffineria di Afipsky nella regione di Krasnodar. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha accusato l'Europa di aver allontanato gli Stati Uniti dall'intesa raggiunta con Mosca un anno fa. Domani la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà a Kiev per discutere con Zelensky di nuove sanzioni. Da ieri sera è in Ucraina anche il cardinale Matteo Zuppi. Oggi ha visitato una struttura che ospita prigionieri di guerra russi, ai quali ha portato la vicinanza di Papa Leone. Il Papa, ha detto il cardinal Zuppi, prega anche per voi. Vito De Torre, linea allo studio.
0: E si attende un'altra notte di attacchi statunitensi anche sugli Iran. Dopo la rottura della tregua, ieri Teheran ha risposto attaccando due petroliere e resta il nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi. Massimiliano Cocchi.
3: Nonostante continui a ripetere che la pace è possibile, Donald Trump ha deciso di tornare alla guerra. Lo ha comunicato formalmente al Congresso e lo ha ordinato ai generali che nelle ultime ore hanno distrutto centinaia di obiettivi strategici e militari in tutto l'Iran. Trump ha anche annunciato che prenderà il controllo dello stretto di Hormuz, imponendo alle navi in transito il pagamento di una sorta di pedaggio pari al 20% del valore della merce trasportata come contributo per la sicurezza di quel tratto di mare. Ipotesi che Teheran respinge con forza e che rischia di riportare ad un conflitto su larga scala. Le borse hanno reagito chiudendo in rosso e i prezzi di gas e petrolio sono già tornati a salire, ma i paesi più penalizzati sono gli alleati del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi e Bahrain. Su di loro ricadrebbe la rappresaglia iraniana che, oltre alle basi statunitensi, però prenderebbe di mira, come è già successo, anche gli impianti petroliferi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Poco fa l'ennesima dichiarazione del capo della Casa Bianca, accordi commerciali al posto di una tassa del 20%, dice Trump sullo stretto di Hormuz. Arriverà il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata fissata dalla prima corte d'assisi di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso ricercatore italiano al Cairo nel 2016. La politica, via libera di Lega e Forza Italia, l'emendamento sulle preferenze e la riforma della legge elettorale arrivati in aula alla Camera, con le opposizioni che però chiedono che il testo sia votato integralmente a scrutinio segreto. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Pierachille, in aula alla Camera è iniziata la partita sulla legge elettorale che si gioca tutta sul voto segreto in un muro contro muro tra maggioranza e opposizioni, respinte intanto tutte le pregiudiziali di costituzionalità. Un iter non senza rischi anche all'interno della stessa coalizione di governo proprio per la presenza del voto segreto e di possibili franchi tiratori contro il voto segreto, si era pronunciata anche la premier Meloni. Timori che restano dunque nonostante l'intesa ritrovata sul capitolo preferenze con l'emendamento depositato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze e con alternanza di genere. Forza Italia e Lega, dopo una prima contrarietà, voteranno a favore e attendiamo adesso il voto, quello cruciale proprio sulle preferenze, tra circa un'ora. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della nuova legge elettorale che viene rispedita al mittente, è irricevibile, così la segretaria del PD Schlein. Intanto sul tavolo del Consiglio dei Ministri in corso torna il tema della sicurezza. Da Montecitorio, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,10% a quota 76 punti, lo spread da tra BTP italiani e Bund tedeschi. Durerà almeno per tutta la settimana la terza ondata di calore dell'estate con la quale l'Italia fa i conti, temperature che tra venerdì e sabato sfioreranno i 40 gradi al centro-sud. Antonella Mazza Terueli.
5: Soffre di nuovo il caldo l'Europa per la terza volta nella stagione, è avvolta dall'afa la Francia che si trova a fronteggiare diversi incendi pure intorno a Parigi. Nella settimana in corso le temperature stanno gradualmente aumentando pure in Italia, con picchi previsti oltre i 40 gradi nelle zone interne della Sardegna. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, su 27 città monitorate per le conseguenze del caldo sulla popolazione, 4 risultano al massimo livello di attenzione, saranno 7 domani e 15 giovedì. Eppure, secondo le previsioni, l'anticiclone subtropicale sta già cominciando a perdere colpi al nord e tra oggi e domani sui rilievi alpini sono attesi temporali che si spingeranno con venti forti e con rischio di grandinate verso la pianura padana, lasciando nell'arsura il centro-sud e le isole maggiori, ma solo fino al prossimo fine settimana, quando giungeranno dall'Europa nord-orientale correnti d'aria fresca che daranno finalmente respiro all'intera penisola. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Caldo ma anche forte siccità con fiumi ai minimi storici. Cesare Cavoni.
6: Il caldo feroce subito dopo la siccità. Nelle ultime settimane il livello del Po è tornato molto basso, con tutti i problemi connessi nell'agricoltura, nella pesca e per gli animali che vivono nel fiume. Alla fine della scorsa settimana l'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell'autorità di bacino del Po ha detto che se non piove l'acqua disponibile basta a garantire l'irrigazione dei campi solo per altri 10 giorni, tant'è che il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. La portata attuale del fiume pari a un quarto della media di luglio, addirittura inferiore ai livelli del drammatico 2022. Cesare Cavoni, linea allo studio.
0: Non ci sono escursionisti coinvolti nella grossa frana che si è staccata sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarpieri. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, i soccorritori hanno cercato eventuali dispersi, nessuno però manca all'appello. Una seconda frana di dimensioni più piccole si è registrata in Val Fiscalina. Visita in 34 istituti penitenziari per delle delegazioni dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, federazione che riunisce numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia, della pena e dei diritti delle persone private della libertà. Obiettivo: sensibilizzare sulle condizioni delle carceri e sulla funzione rieducativa della pena. Ad opera la visita del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ascoltiamolo.
7: Esco ancora una volta con la convinzione che carcere deve essere l'estrema ratio. L'hanno sempre detto tutti, ma infatti poi non è stato così. Uno si chiede di alcuni sistemi di legge, quella sulla tossicodipendenza, quella sui migranti, che poi è la quota che riempiono di più le nostre carceri in Italia. Il senso di tutto questo. E chiedersi quali altre strade alternative possono essere realizzate per dare più dignità. Abbiamo visto alcuni reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti e tanti detenuti. Io credo che il vero problema siamo noi che diventiamo prigionieri dei nostri pregiudizi, a volte anche di ignoranza, di non conoscenza di che cosa vuol dire oggi il problema delle carceri in Italia.
0: La lotta al crimine organizzato si muove sempre più su scala internazionale, al Viminale vertice tra le polizie nazionali dell'Unione Europea. Luigi Ferraiuolo.
8: Gli attacchi informatici, il traffico di droga, lo sfruttamento sessuale online di minori e il traffico di migranti sono alcune delle priorità dell'Europol, l'agenzia per il coordinamento delle polizie nazionali dell'Unione Europea. Sono emerse dal meeting romano le reti criminali più pericolose d'Europa, con i capi delle maggiori forze di polizia del nostro continente. Tra 2024 e 2025 la collaborazione tra Europol e i vari paesi ha avviato 977 indagini internazionali e 171 operazioni congiunte di polizia, con l'arresto di 1.279 persone, 736 nel 2024 e 543 nel 2025, il sequestro di circa 27 tonnellate di droga, di cui oltre 14 di cocaina, e di più di 9 milioni di euro in contanti, quasi 83 milioni in criptovalute. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Mentre l'Europa punta su ospedali più rapidi e meno ricoveri, il rapporto Eurostat sulla degenza ospedaliera segnala un nodo cruciale per l'Italia, pochi posti letto rispetto alla media dell'Unione, un gap che si traduce in sovraffollamento e difficoltà nel garantire risposte tempestive ai pazienti. Monica Di Loreto.
9: In Europa gli ospedali si alleggeriscono, meno ricoveri, degenze più brevi, più chirurgia ambulatoriale, ma mentre il modello cambia cresce la domanda di assistenza nei paesi che invecchiano e qui l'Italia mostra tutta la sua fragilità. Secondo Eurostat nel 2024 avevamo 314 posti letto ogni 100.000 abitanti contro una media europea di 507, un divario che si traduce in pronto soccorso affollati, attese lunghe, difficoltà nel trovare un letto. La Germania supera quota 750, la Bulgaria gli 800, mentre Svezia e Paesi Bassi scendono sotto i 230, puntando sulla medicina del territorio. In Italia i posti letto per malati acuti calano da 20 anni, oggi sono 255, ma crescono riabilitazione soprattutto lunga o degenza, più 49%, segno dell'invecchiamento e del bisogno di cure continuative. La riforma con case e ospedali di comunità prova a spostare le cure fuori dagli ospedali, ma la disponibilità di posti letto resta decisiva per un paese che invecchia e chiede risposte rapide. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Lo sport, il calcio, prima semifinale dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, alle 21 in campo Francia, Spagna, domani l'altra sfida per accedere alla finale tra Inghilterra e Argentina. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pierachide Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci a una nuova puntata della Fontana del Villaggio. Iniziamo con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
2: In questi giorni d'estate, in tutta Italia, migliaia di studenti stanno uscendo dalle aule della maturità. Hanno in mano il foglio dei risultati. È un numero. 60, 80, 100, 100 e lode. È il voto. Risultato dato dalla somma di punteggi ottenuti su delle prove. Quando lavoravo nella scuola ho sempre insistito molto sui significati tutti positivi dei termini connessi alla valutazione, a quella attribuzione non di un valore, ma di valore che gli alunni dovrebbero attendersi. La parola dalla quale partiamo questa settimana è prova. Il termine deriva dal latino, un verbo, probare, che significa verificare, dimostrare, e a sua volta probare è originato dall'aggettivo probus. Anche qui per probus abbiamo traduzioni che sono tutte positive. Probus significa infatti buono, onesto. Il significato etimologico originario della prova è quindi riconoscere che una cosa è buona attraverso un'azione di verifica o sperimentazione. La parola voto deriva dal latino votum, e qui siamo di fronte da una parte alla promessa, votum, la promessa, ma anche a valere, avere valore. Voto è la parola della scuola, del merito, della prestazione. Ha i suoi sinonimi precisi. Valutazione che abbiamo visto, verifica, esame, scrutinio. Apparentemente termini tecnici, misurabili e provvisori. Un 6 si può recuperare. Un 100 si può dimenticare. Il voto è la misura, ciò che è stato fatto in un tempo dato, ma non può mai essere fine a se stesso. È l'osservazione di un percorso, perché tutto può essere migliorato, anche l'ottimo. Il giudizio è un'altra cosa. Anche la parola giudizio deriva dal latino, judicium, e significa due cose. Da una parte abbiamo il significato di decisione, dall'altra il significato di sentenza. Mentre il voto si ferma alla prova, il giudizio risale alla persona. È la valutazione che si fa scrutinio, lo scrutinio che si fa sentenza, la sentenza che si fa verdetto. Lo si capisce dall'ansia che tutti i maturandi mostrano. Nessuno ha paura solo del voto. Tutti hanno paura del giudizio, perché il voto finisce quando il presidente della commissione dice: la sessione è chiusa. Il giudizio invece ti segue a casa e chiede: quel 100 dice chi sei? E quel 60 cosa dice di te? Il voto valuta il compito. Il giudizio mette in gioco l'esistenza. È su questa soglia che anche in questa occasione entra in ballo Søren Kierkegaard, il filosofo danese dell'Ottocento che ha fatto del singolo il centro del suo pensiero. In Timore e Tremore egli distingue con durezza il giudizio degli uomini dal giudizio di Dio. Il giudizio degli uomini ti mette in una graduatoria, primo, ultimo, sufficiente, insufficiente, ti omologa. Il giudizio di Dio invece, dice, ti estrae dalla massa e ti pone davanti a te stesso nella tua irripetibilità. Per Kierkegaard, l'uomo moderno scappa dal giudizio vero rifugiandosi nel voto. Si accontenta di essere nella media, promosso dentro la norma, ma così non affronta mai la domanda decisiva: chi sono io quando nessuno mi sta dando un voto? Questo passaggio Kierkegaard lo chiama scelta esistenziale. È il momento in cui smetti di essere valutato dall'esterno e devi giudicarti da dentro. È il passaggio dall'esame scolastico all'esame di sé. E l'aula diventa la coscienza. La commissione diventi tu stesso ed è la migliore valutazione possibile. Il cristianesimo porta questa struttura al suo compimento. È sempre Kierkegaard. La figura di Cristo è quella del giudice, ma di un giudice paradossale. Perché questo giudice, prima di giudicare, è stato giudicato. È stato messo sotto processo, condannato, esposto al supplizio pubblico. Non giudica da una cattedra lontana. Entra nell'aula, subisce l'interrogazione e prende il voto peggiore. Per Kierkegaard questo è il paradosso assoluto. Dio, che assume il giudizio dell'uomo per trasformarne il senso. Da quel momento il giudizio non è più solo condanna, è possibilità. È il luogo in cui, dopo essere stati bocciati davanti alla propria verità, si può essere riscattati. Scrive Kierkegaard: la cosa più terribile non è essere giudicati male dagli uomini, ma non essere mai messi seriamente davanti a Dio. Tradotto: la cosa peggiore non è prendere 60 alla maturità, è uscire da scuola senza essersi mai chiesti sul serio chi sei. Tu chi sei al di là del numero? Così la scala si ricompone tutta. Voto, valutazione, scrutinio, esame, giudizio, giudizio di Cristo. Il voto misura ciò che hai fatto. L'esame verifica ciò che sai. Il giudizio rivela chi sei diventato facendo. E nel passaggio da uno all'altro di questi momenti, secondo Kierkegaard, l'uomo esce dalla folla anonima degli studenti per diventare un singolo, cioè una coscienza responsabile. Concludendo, la maturità finisce, i voti sbiadiscono, ma il giudizio resta. Resta come domanda. E ogni uomo, prima o poi, è chiamato a sostenere l'orale più difficile, quello con se stesso, lì. Non ci sono commissari esterni. Lì, dice Kierkegaard, siamo dinanzi a Dio. Non per essere schiacciati da un verdetto, ma per imparare a giudicarci con verità. E adesso, visto che abbiamo parlato di esami, una domanda, ma la risposta è volontaria e ciascuno può darla se vuole a se stesso. Qualcuno ha intuito di quale episodio caro al cristianesimo fu effettuata la rappresentazione parodistica a Lucignano nel lontano 1466?

0: si può trasformare una pistola in dono? Vediamo che cosa racconta Mimmo Battaglia, cardinale arcivescovo di Napoli, in merito al regalo del presidente turco Erdogan ai potenti della terra. Ai potenti della terra, pace a voi. Il male non arriva sempre sfondando una porta. A volte entra in silenzio, indossa un abito elegante, sorride davanti alle telecamere, viene deposto un astuccio accompagnato da un biglietto offerto con tutti gli onori. Per qualche istante nessuno riconosce più il male perché ha imparato le buone maniere. È questo che mi ferisce nel gesto compiuto ad Ankara. Non soltanto una pistola donata ai rappresentanti dei paesi della NATO, ma la morte, trasformata in cortesia, la possibilità di togliere la vita divenuta souvenir, memoria ufficiale, oggetto da esporre. Abbiamo addomesticato le armi fino al punto di poterle regalare. Questo è il vero scandalo. Ci dite che si tratta di un simbolo, ma sono proprio i simboli a educare il mondo. Arrivano prima delle leggi, penetrano più in profondità dei discorsi, insegnano silenziosamente ciò che una civiltà considera normale. Quel dono insegna che il potere deve riconoscersi nel metallo di una pistola, che un uomo importante è un uomo armato, che tra governanti ci si può rendere omaggio consegnandosi con eleganza la possibilità della morte. Sulla canna è stato inciso il nome di chi riceveva l'arma, ma ogni pistola porta sempre un secondo nome invisibile, è il nome dell'uomo contro il quale potrebbe essere puntata. Il nome del bambino che potrebbe attendere inutilmente il ritorno di suo padre. Il vero destinatario di un'arma non è mai soltanto colui che la riceve, è il corpo sconosciuto che un giorno potrebbe incontrare nel proiettile. Per questo non riesco a considerare questo gesto una semplice eccentricità diplomatica. Esso racconta un'idea del mondo, un mondo in cui abbiamo imparato a misurare la sicurezza contando le armi, senza più domandarci quanta paura occorra seminare per custodirla. Un mondo che chiama equilibrio il terrore reciproco e pace l'intervallo durante il quale nessuno ha ancora sparato. Da cristiano non posso accettarlo. Il Vangelo ci ha consegnato un'altra immagine del potere. Cristo, nella notte in cui tutto avrebbe potuto spingerlo a difendersi, non mise un'arma nelle mani dei suoi discepoli, mise un asciugatoio intorno alla vita, si inginocchiò davanti a loro, lavò dei piedi stanchi, da una parte un'arma offerta in piedi tra uomini potenti, dall'altra Dio inginocchiato davanti all'uomo. Sono due civiltà e bisogna scegliere. Noi cristiani non siamo ingenui, conosciamo la violenza, la incontriamo nei quartieri abbandonati, nelle case dove manca il pane, nei corpi dei migranti, nei figli restituiti alle madri dentro una bara. Sappiamo che il male esiste, proprio per questo rifiutiamo di renderlo elegante, rifiutiamo di adornarlo, di lucidarlo, di trasformarlo in un segno di prestigio. Un'arma non diventa innocente perché viene donata, non diventa muta perché non spara, non diventa umana perché porta inciso un nome. Chiedo dunque a voi, responsabili delle nazioni, di non custodire quel dono come un trofeo. Non limitatevi a lasciarlo in una stanza lontano dagli sguardi, come se bastasse nascondere un simbolo per cancellarne il significato. Fate qualcosa di più difficile. Rifiutate l'idea che la morte possa essere una forma di omaggio. Dite pubblicamente che nessun patto tra popoli ha bisogno di riconoscersi in una pistola. Dite che la dignità di una nazione non coincide con la quantità di paura che riesce a produrre. Dite che la sicurezza non è il privilegio di chi può sparare per primo, ma il diritto di tutti a non essere colpiti. Al prossimo vertice lasciate una sedia vuota, non per un presidente, per un generale, per un ministro. Lasciatela per l'uomo senza nome che paga sempre il prezzo delle vostre decisioni, non per colui che non partecipa ai vertici, non firma trattati, non compare nelle fotografie, ma finisce sotto le macerie quando la diplomazia fallisce. Guardate quella sedia prima di parlare di armi, forse allora comprenderete che la pace non è una debolezza da correggere, ma una responsabilità davanti alla quale inginocchiarsi, perché il potere che non sa inginocchiarsi davanti alla vita finirà sempre per inginocchiarsi davanti alle armi, e quel giorno, per quanto solenni siano le cerimonie, avremo già perduto tutto. Termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 12:06:18:15. Dopo il notiziario c'è il nostro programma. E seguiteci anche quando siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org. Poi abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti. Da Carla Rossi.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortona.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Quando

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Buongiorno e bentrovati, queste le notizie del GR Valdichiana di oggi martedì 14 luglio, in redazione Giorgio Fanelli. Nona edizione della traslazione da Asciano a Monte San Savino, e cioè al santuario di Santa Maria delle Vertighe. Partenza quindi da Asciano, circa 28 km, 80 i partecipanti, in una giornata calda, molto calda, dove deve essere anche moltissima la devozione. Al microfono di Guido Albucci di Arezzo 24, Meacci di Monte San Savino, uno dei promotori della traslazione.
1: 28 km da Asciano alle Vertighe di Monte San Savino, quanti sono stati i partecipanti? Ci sono stati degli intoppi, Meacci?
2: Sono stati all'incirca 80 partecipanti, non ci sono stati intoppi, c'è stato qualche difficoltà sinceramente nella parte boschiva, ma abbiamo risolto grazie appunto all'aiuto delle tante associazioni che ci assistono, a partire dal volontario salvaguardia ambiente di Monte San Savino, che appunto ci hanno assistito anche nell'aiutare alcuni, diciamo, camminatori che si sono trovati in qualche piccola difficoltà.
1: Abbiamo un decano di questa iniziativa, come ha affrontato questa nona edizione?
3: Ma bene, a parte il caldo, però è stato benedetto, come dice Ilaria, dal caldo, però speriamo di aver portato un messaggio di pace in questo momento nel mondo, ma anche per le nostre famiglie, per i nostri territori. Questo, mi sento di dire questo.
1: Appuntamento alla decima.
4: Ecco, volevo dire, ma come mai dopo tutti questi anni è arrivata la nona edizione, ancora partecipa con questo grande trasporto?
3: Perché mi dà entusiasmo, l'arrivare qua su insieme a tutti mi dà l'entusiasmo veramente, come ancora un ragazzo, e non so più un ragazzo, però mi dà veramente una sensazione di benessere.
0: Monte San Savino Festival 2026, dal 19 luglio al 1 agosto, il servizio di Arezzo 24.
5: Torna la musica classica in Toscana, torna Monte San Savino Festival, quarta edizione, ne parliamo col maestro Luigi Tanganelli. Il programma, maestro?
6: Il programma quest'anno prevede 3 settimane di festival, una novità che quest'anno abbiamo nella prima settimana, tutte le junior masterclass, che sono masterclass per ragazzi dai 8 ai 16 anni, con abbinato anche un progetto che già è stato attivato 3 anni fa in collaborazione con la Scuola Cappetti di Monte San Savino, che è il Music Club, un progetto di musica d'insieme e di orchestra per tutti gli strumenti d'arco. Le settimane successive, seconda e terza settimana, masterclass per strumenti d'arco, violino, violoncello, viola, contrabbasso e anche arpa da quest'anno. E l'ultima settimana invece il masterclass per strumenti a fiato e canto. Quindi un programma molto nutrito, abbiamo tantissimi studenti che oramai ci seguono da tanti anni, e quindi diciamo è veramente un bel progetto. E l'inaugurazione sarà il 19 di luglio con diciamo una produzione che per la prima volta la creiamo noi come festival. Abbiamo assegnato 10 borse di studio tramite un concorso per 10 studentisti che insieme ai solisti, ai professori e ai docenti del festival suoneranno i doppi concerti di Bach per 2 pianoforti orchestra e per 2 violini orchestra. Quindi sarà una serata veramente bellissima sicuramente.
5: E poi 25-27 luglio fino al 1 di agosto.
6: Fino al 1 di agosto si concluderà il concerto con il coro Liber Cantus, qui nel chiostro del Palazzo Comunale, e oltre a questo concerto ci saranno appunto anche il duo Mediceo, che è un duo pianistico a 4 mani, e poi il Cappella Artemisia il lunedì invece, che eseguirà un programma dedicato alla musica femminile.
0: Il comune di Marciano della Chiana presenta il nuovo centro polivalente a Badicorte. Maria De Palma, sindaco del comune di Marciano della Chiana.
7: Questa era una frazione dove non c'era nulla quando sono arrivata come sindaco, quindi ho cercato di dare anche a una piccola frazione così la possibilità di poter stare insieme, di poter avere qualcosa oltre ai giardini pubblici, oltre che abbiamo a suo tempo rifatto i giardini, e quindi ci mancava però un posto, qui mancava un posto dove poter fare aggregazione. Quindi niente, questo è stato un intervento che per me ha voluto dire molto perché di interventi così ce ne vorrebbero di più. Siamo in un mondo oggi, nella nostra società, abbiamo bisogno di posti dove ritrovarsi, e questo è un posto proprio per ritrovarsi insieme, stare insieme, conoscersi, passare qualche ora in buona compagnia, per cui un bel risultato per questa amministrazione.
0: In chiusura, notizie in breve dal territorio. Marco Torre lascia la ASL Toscana Sud-Est e va in regione. Gianni lo nomina direttore della sanità. Fogliano della Chiana, tutto è pronto per la festa della birra. L'appuntamento è per venerdì 17 e sabato 18. Mike, parco archeologico. Unire discipline diverse per attirare pubblico nuovo. Arriva narrazioni d'estate al parco. Un nuovo letto multifunzione per la stanza delle procedure del pronto soccorso pediatrico di Arezzo. A donare l'associazione Occhi della Speranza. Da Casiglio Fiorentino, Polo 06 a fine mese, il nome del gestore della scuola dell'infanzia Brogi. Da Cortona ancora, mostra dedicata a Gino Severini a 60 anni dalla morte. Molto bene, la prima settimana. Ed è tutto per il GR Valdichiana, grazie per la gentile attenzione, per il gentile ascolto. Vi invito all'ascolto della pagina sportiva che seguirà.
8: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto con la pagina sportiva di oggi, martedì 14 di luglio, pagina che va ad approfondire una notizia già divulgata dalla nostra redazione la settimana scorsa, e cioè quella che la SBA Arezzo ha rinunciato alla Serie B. È stata una scelta dolorosa per salvaguardare il futuro della società e dei nostri ragazzi, ha detto il presidente Mauro Castelli, che oggi approfondisce e probabilmente si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe al microfono di Massimo Gianni per Arezzo 24.
9: La SBA, Scuola Basket Arezzo, rinuncia per motivi economici all'iscrizione al campionato di Serie B. E così è andato a vuoto l'appello di un mese fa lanciato dal presidente Mauro Castelli in carica dal 2013. Il club riparte dalla divisione regionale 1. Costi troppo alti, c'era il fondato rischio di default. Decisione sofferta per tutelare i ragazzi delle giovanili.
10: Ma è successo che per poter fare un campionato così importante come la B interregionale c'è bisogno di partner e sponsor importanti. Noi per 3 anni siamo riusciti a mantenere questa possibilità, addirittura arrivando anche al playoff la scorsa stagione, avendo dei piccoli aiuti dalla piccola e media impresa di Arezzo e mettendoci anche quello che noi avevamo accantonato un po' negli anni per poter fare una cosa dignitosa per la città. Sono 3 anni che facciamo appelli al mondo imprenditoriale importante della città, ma non c'è mai nessuna risposta. E purtroppo, dopo un'attenta analisi preventiva di quello che sarebbe potuto succedere durante una nuova stagione di Serie B, abbiamo pensato che forse era meglio non rischiare, non mettere a rischio i 400 ragazzi e bambini che sono qui tutti i giorni ad allenarsi.
9: Appelli al mondo economico e imprenditoriale aretino caduti sistematicamente nel vuoto, e stiamo parlando di una richiesta di sponsorizzazione tra i 70 e 80 mila euro per garantire un sostegno che permetta di affrontare il campionato di Serie B.
10: Esatto, le differenze del calcio non si parla neanche del 10%, cioè, quindi il problema è che quando si affronta comunque un campionato così importante, cioè basti pensare che insomma noi la scorsa stagione abbiamo giocato in Piemonte, in Liguria, in Lombardia, cioè si affrontano squadre con brand nazionali come, ora non so se posso fare pubblicità, ma come Elac, come Riso Scotti, cioè è chiaro che è difficile andarci a giocare con uno sponsor piccolo che comunque per noi è vitale, che che comunque in questi anni ci hanno dato un contributo per poter stare a combattere con gli altri. Il problema è che abbiamo attinto in questi 3 anni aspettando che qualcuno si facesse vedere, nello stesso tempo abbiamo sempre cercato di far vedere che siamo una società seria, in quanto i bilanci sono sempre buoni, in pareggio se non positivi. Abbiamo realizzato 2 tensostrutture in 10 anni, abbiamo 400 ragazzi, 400 bambini, quindi cosa potevamo fare di più per far sì che qualcuno avesse un'attenzione su di noi? Beh, dopo 3 anni di tentativi, visto i risultati, diciamo, le risposte sono state zero, ma zero, qualcuno nemmeno ci ha risposto, e quindi ho detto forse Arezzo non si merita questa cosa e devo salvaguardare i bambini e i ragazzi che tutti i giorni invece sono qui, si impegnano a fare uno sport sano.
11: È una vecchia storia, no? Che lei ha amaramente così ricordato. Arezzo è una città dove è davvero molto difficile fare sport.
10: Guarda, io tutti gli anni nelle interviste dico sempre la stessa cosa. Rimasi colpito nel 2015 quando invitammo qua Paolo Moretti, ex allenatore insomma di Serie A di basket e ancora tuttora grande allenatore, Aretino Doc, dove a una domanda di un giornalista, lui il quale gli diceva se un domani poteva tornare ad Arezzo a allenare, beh, lui disse sarà molto difficile perché Arezzo non è una città di sport. Io che non, forse ero un po' ingenuo all'epoca, non riuscivo a capire questa cosa, e devo dire che invece Paolo disse proprio la pura realtà. In questa città manca la cultura dello sport, proprio la cultura di dare una mano importante alle società. Basti pensare a una cosa che io non me ne intendo, come il calcio. Se vogliamo arrivare a dei livelli alti devono venire persone da fuori, nonostante ci siano aziende che fatturano miliardi o centinaia di milioni e che non si riesce a far capire quanto sia importante invece l'attività sociale che una società sportiva, a parte il basket ma in generale, che queste attività sportive fanno. Come mi ha scritto qualcuno nei messaggi di solidarietà in questi giorni, devo essere sincero, qualcuno mi ha fatto anche emozionare, mi hanno detto: Mauro, è sempre così, è sempre stato così, come un po' mi suggerivi adesso, o si va dall'amico dell'amico o si trovano attraverso cose un pochino poco pulite, e io purtroppo sono abituato a star pulito.
11: Per fortuna, aggiungo io.
10: Per fortuna lo posso dire.
11: Io la vedo come un pregio.
10: Lo so, ti ringrazio, è quello che mi dicono tutti. Però stavolta su questa scelta mi ha fatto molto piacere che non so quanti centinaia di messaggi da tutta Italia o lettere o mail hanno scritto società di basket, ma anche non di basket, addirittura l'ultimo dalla Sicilia, mi hanno dato una pacca nella spalla dicendo che ho fatto la scelta migliore e non ho messo a rischio una società così sana e importante come la SBA. Quindi io di questo sono contento e ne vado fiero di aver fatto questa scelta.
11: La domanda scontata adesso?
10: Ma adesso per noi è abbastanza facile e semplice, perché visto da fuori sembra qualcosa di negativo. Invece abbiamo già pronto il progetto che ci stimola tanto, perché faremo la categoria DR1, che è la vecchia serie D, ma noi faremo un po' come fanno le grandi società di basket, faremo fare alla squadra giovanile più importante che abbiamo, che è l'Under 17 Eccellenza, che farà la partecipazione al proprio campionato eccellenza nazionale, ma faremo fare il doppio campionato anche la Serie D, inserendo 3 o 4 ragazzi fuori quota, sempre nel nostro vivaio, in modo tale che i ragazzi dell'Under 17 cominciano ad assaporare quello che è la differenza fra il mondo senior e il mondo junior. Questo è un insegnamento di crescita che ci stanno facendo vedere le grandi società del nord, e noi ci stiamo adeguando a questa operazione, diciamo, tecnica.
0: Chiudiamo quindi il capitolo SBA e torniamo a parlare di calcio, lo facciamo parlando di San Giovannese, quindi siamo in eccellenza, ricordate le difficoltà iniziali per sformare la società, poi Neri si è assunto naturalmente la presidenza del comitato biancazzurro e anche il main sponsor, ha voluto accanto a sé Morandini, il ritorno di Giuseppe Morandini importantissimo, e poi la scelta non solo di un allenatore qualificatissimo come Magrini, ma anche quella di un direttore sportivo come Bicchierai. E allora sentiamo il punto da direttore sportivo Bicchierai, come stanno andando le cose di calciomercato e soprattutto se la squadra è pronta, perché secondo noi riteniamo che la San Giovannese sarà la protagonista assoluta nel campionato di eccellenza, probabilmente la favorita per il passaggio e il ritorno in Serie D. Ascoltiamolo.
12: La rosa è un buon punto, ci ha da lavorare ancora un po' sull'attacco, diciamo, su perlomeno un attaccante, un centrocampista che però è in dirittura d'arrivo, diciamo, speriamo non salti all'ultimo minuto, come ci è successo purtroppo. E questo si può dire per gli over, che siamo a questo punto qui. Per gli under ugualmente ci manca, stiamo parlando con 2008 nel reparto difensivo, forse un 2009 in mezzo al campo nei centrocampisti, e poi ci siamo. Per quelli che rimangono, quelli che vanno via, sono che vanno via o che arrivano nuovi, nei confronti che si è fatto ieri l'allenatore, si è parlato un po' di come si fa sempre per tutti i giocatori, sia quelli che rimangono sia quelli che arrivano, e siamo arrivati a queste conclusioni qui. I confermati non saranno 4 ma forse 5, perché rimarrà forse Castrovilli in più ai 4, si era detto, e appunto queste sono le scelte che si è fatto da quella che era la rosa dell'anno scorso. Sì, più che Pallini siamo andati su una scelta che può far comodo poi per i tempi di inserimento di questi giocatori nella nuova rosa, perché quando un allenatore conosce il giocatore sa come prenderlo, sa quello che gli può dare, e quindi anche il tipo di lavoro diventa più facile. E quindi si è cercato di portare alcuni che si conoscevano, con alcuni ci è riuscito, con altri no, e è così. Per quello che è il mio pensiero e la mia idea di sempre è di portare la rosa al completo quando si comincia la preparazione. Poi da questo se c'è da fare qualcosa, qualche ritocco eccetera, si farà nei tempi dovuti, però meno se ne fa e meglio è, secondo me, perché si cambia se si è sbagliato qualcosa, quindi se si cambia parecchio è dura. E quindi ecco, il discorso di qui al 3 di agosto è questo, che non c'è molto da fare, però c'è anche da dire che prima di prendere qualcuno, tanto per prendere, per dire siamo tutti, si può anche aspettare un minutino e vedere di trovare quello giusto per noi anche dopo il 3 d'agosto. Chiaramente, lo ridico, non devono essere 10 giocatori, dovrà essere un giocatore, due, ma neanche due, uno. Se poi non sono nessuno, siamo al completo, io sono più contento, perché mi piace iniziare il lavoro dando all'allenatore i giocatori che gli ci vogliono durante l'anno.
0: La pagina sportiva per oggi termina qua, tornerà puntualmente domani all'interno del GR Valdichiana alle 12.30. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
13: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
14: Previsioni meteorologiche, 14 luglio 2026. Cielo sereno o lievemente velato con anticiclone subtropicale dominante, ma con la presenza di polveri desertiche in sospensione in quota che renderanno il cielo più opaco e lattiginoso. Questo potrebbe in parte schermare la radiazione solare entrante, con temperature comunque piuttosto alte, intorno ai 35 di massima, 20 in rinforzo nel corso del pomeriggio di Libeccio, affidabilità alta,

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo di rigurgito della valvola mitrale, che è una patologia abbastanza comune, ce l'ha una persona su 25. È più frequente nel sesso femminile e molte persone non sanno nemmeno di averlo e campano senza problemi fino a tarda età. Altri invece hanno dei sintomi veri e propri. Diciamo innanzitutto che la valvola mitrale è una delle quattro valvole del cuore. La mitrale è posta fra l'atrio sinistro e il ventricolo sinistro. Il suo compito è quello di aprirsi e lasciar passare il sangue dall'atrio al ventricolo e di chiudersi per non fare ritornare indietro il sangue, ossia perché una parte del sangue non ritorni a livello atriale. Nel prolasso i lembi di questa valvola sono un po' più morbidi e più grandi del normale e quindi quando il ventricolo si contrae, invece di chiudersi, i lembi prolassano e di chiudersi i lembi prolassano, ossia si piegano all'indietro verso l'atrio. Vi sono due tipi di prolasso, un prolasso con rigurgito, cioè quando la valvola non chiude bene e un po' di sangue quindi torna a livello atriale, e un prolasso senza rigurgito, in cui la valvola si prolassa ma non perde, e questo è l'80% dei casi. Perché diciamo avviene questo prolasso? Ma diciamo che il prolasso può avvenire per cause genetiche, cioè vi sono proprio dei soggetti in cui hanno un tessuto connettivo più lasso e quindi può succedere che abbiano più frequentemente questo rigurgito, cioè è spesso è una cosa familiare. Vi è poi un prolasso secondario che viene dopo alcune malattie, cioè secondario per esempio ad un infarto, a una cardiomiopatia, ad una endocardite e meno frequente. E poi vi è un prolasso di origine sconosciuta. Quali sono i sintomi? Abbiamo detto che nel 70% dei casi non vi sono sintomi. I sintomi che più frequentemente un paziente con prolasso della mitrale accusa sono palpitazioni, in cui il paziente riferisce sente il cuore battere forte e accelerato, e questo succede perché il prolasso può irritare l'impianto elettrico del cuore, si può avere un dolore una fitta più che altro al centro sinistra del petto che dura secondi o minuti, non è legata allo sforzo. Pazienti accusano stanchezza, fiato corto, soprattutto se c'è un rigurgito moderato. Possono avere anche ansia e attacchi di panico. Il legame in questo caso è reale perché prolasso più sistema nervoso sensibile da tachicardia e sensazione di mancare l'aria, e poi si possono avere delle vertigini. Comunque, quello che è importante dire è che il prolasso non causa l'infarto perché non ostruisce le coronarie. La grande paura di chi ha un prolasso

0: è la morte improvvisa ed è vero che esiste questo rischio, ma il rischio è bassissimo, 0,2-0,4% all'anno nei casi complicati. Quali sono i sintomi di allarme? I sintomi di allarme sono quando, facendo un eco, vediamo che c'è un rigurgito severo. Sempre facendo l'ecocardiogramma vediamo che vi è una dilatazione del ventricolo sinistro. Quando all'elettrocardiogramma compaiono delle aritmie ventricolari complesse, soprattutto facendo l'elettrocardiogramma di Holter, cioè quello delle 24 ore, e se vi è una storia familiare di morte improvvisa. Ma torno a ripetere che se il prolasso è lieve e senza rigurgito, il rischio è identico a chi non ha prolasso, quindi devono vivere serenamente. La diagnosi, abbiamo detto, la facciamo. L'esame principale è l'ecocardiogramma, poi un elettrocardiogramma per vedere il ritmo di base, un elettrocardiogramma secondo Holter da tenerlo 24-48 ore se uno ha le palpitazioni, e questo serve per capire se questi battiti extra sono innocui oppure sono aritmie da trattare, e una prova da sforzo soprattutto se c'è un dolore all'attività oppure se uno ha il fiato corto. Qual è la terapia? Innanzitutto diciamo che non esiste una pillola che sistema i lembi della valvola, si trattano i sintomi. Quindi le palpitazioni e lo stato di ansia vengono trattate con l'assunzione di un beta bloccante a basso dosaggio, come per esempio bisoprololo e atenololo. Questo rallenta il cuore, toglie i battiti extra, calma anche l'ansia e funziona nell'80% dei casi. Vi è chiaramente uno stile di vita, meglio non prendere troppi caffè, meglio non fumare, essere idratati bene perché la disidratazione peggiora i sintomi, fare un'attività aerobica regolare. Se la perdita però diventa importante e il ventricolo si dilata, l'unica cura è la cardiochirurgia, cioè la ripalazione della valvola cardiaca, ossia la valvoloplastica mitralica. Oggi si fa anche con interventi mini-invasivi e con la robotica e i risultati sono eccellenti. Un altro pericolo è l'endocardite, cioè una infezione, infiammazione a livello della valvola mitralica. Quindi la vecchia regola di usare sempre un antibiotico prima di sottoporsi a cure dentarie. Si possono fare sport, chiaramente evitando gli sport agonistici estremi. La gravidanza, non c'è nessuna controindicazione alla gravidanza, anzi possiamo dire che durante la gravidanza la sintomatologia migliora perché c'è più sangue in circolo e la valvola tende meglio. Si può viaggiare, volare, fare praticamente tutto, l'unica avvertenza è il paziente deve imparare a riconoscere i suoi sintomi e non farsi prendere dal panico. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Bulbi.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio Incontri.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano.
1: Perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ringrazio molto.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.
2: A

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Jazz Train. Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.
3: Up in here.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.
2: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
0: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna,

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Vuoi fare?
3: Vediamo un po'. Ecco fatto.
4: Ah. Occhi neri!
5: Sentite, ma chi è questo cantante?
3: Non lo conosco.
5: Simpatico, eh?
2: Stefano. Ma questo non è quel ragazzo che...
4: Occhi neri! E non ti posso fermare!
5: Ti sbagli. Non lo conosco.

0: do. Look what you just made me do.
1: You guys!
2: Stop making that surprise face. It's so annoying.
1: Yeah, you can't possibly be that surprised all the time. What's with that bitch?
2: Don't call me that.
1: Y'all? Oh, stop acting like you're all nice. You are so fake.
2: Oh, there she goes, playing the victim again.
1: What are you doing?
2: Getting receipts. You're gonna edit this later.
3: I would very much like to be excluded from this narrative.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late to change that.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.